Radio Subasio.

0: ci penso più.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e ascoltaci.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: A Radio Subasio sono le 6:01.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anticiclone africano e andata di calore protagonisti in Italia ancora per molti giorni, a parte un temporaneo calo termico con dei temporali al nord tra venerdì e fine settimana. Venerdì tra la notte e il mattino rovesci e temporali sporadici su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali su Alpi, Prealpi, pianura piemontese, Appennino e nell'interno della Sicilia. In serata e nella notte possibili temporali anche nel resto della pianura padana. I temporali potranno essere di forte intensità con rischio di locali nubifragi, grandinate e raffiche. Temperature massime in calo di 2-4 gradi al nord, caldo ancora molto intenso al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Subasio, sono le 7, in arrivo le breaking news di TGCom 24. Buongiorno.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Conte e Meloni al termine dell'audizione dell'ex premier davanti alla commissione Covid. È lei la regista degli attacchi contro di me, è stato un plotone d'esecuzione, lamenta il leader 5 Stelle. La presidente del Consiglio replica: la verità sulla pandemia è un diritto degli italiani. Schiaffo della procura di Sion all'Italia. Roma non può costituirsi parte civile nel processo su Crans Montana, non ci sono motivi sufficienti per considerarla parte lesa. Ira della Farnesina che presenta ricorso. 6 ragazzi italiani morti nel rogo, 14 erano rimasti feriti. Trump torna a parlare di svolta per Hormuz. A breve l'annuncio: la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere, dice. Teheran lo sbeffeggia, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca perché non ha armi da usare. Oggi a Jeddah la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Secondo nuovi rapporti dell'intelligence americana citati dal Wall Street Journal, è probabile che Putin testi la determinazione della NATO con attacchi limitati a un paese alleato nei prossimi anni. Zelensky torna a chiedere missili per la difesa aerea dell'Ucraina, ma Trump dice no, servono a noi. A Crema una donna di 43 anni è stata accoltellata in strada ieri sera, apparentemente senza motivo. Ora in ospedale, non in pericolo di vita. Il fendente l'ha colpita alla base della schiena. I carabinieri hanno fermato un cittadino nordafricano. Indagini in corso. L'addio a Francesco Guccini, scomparso ieri a 86 anni. Domani a Pavana, dove viveva, i funerali in forma strettamente privata. A settembre si terrà invece una commemorazione pubblica. Mattarella lo ricorda come un poeta. Meloni l'ho amato molto e continuerò a cantare. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code di 4 km per un incidente tra il bivio per la A15 e Terre di Canossa Campegine in direzione Napoli. Per lavori di ripristino sulla A14 è chiuso il tratto tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Di conseguenza si registrano incolonnamenti per un chilometro tra Pescara Nord e Pineto e nel senso opposto tra Roseto e Pineto. Infine sulla statale 107 Silana Crotonese, rallentamenti per lavori tra Paola e il valico di Montescuro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Versione anche molto sensuale questa di Grace Jones, appunto la Via Hose, la versione della famosa canzone che invece era di Edith Piaf, l'originale del 1945. Grace Jones, molti lo ricorderanno, la reincise nel 1977, è stata anche la canzone che l'ha lanciata proprio a livello internazionale, proprio nel mondo della musica. Versione disco bossa nova, bellissima, chiaramente anche l'originale è un capolavoro e continua ad esserlo. Buongiorno, beh, iniziare con una canzone che si chiama La Via Rose è sicuramente di buon auspicio per questo venerdì. Ho già sentito alcuni dei vostri messaggi che sono arrivati che appunto ci testimoniano che questo è l'ultimo giorno di lavoro per molti di voi, perché poi appunto si va in ferie. Buone vacanze, buon viaggio a chi magari ha deciso di partire un giorno prima, ha preso un giorno di ferie prima delle ferie, appunto quello del venerdì, per diciamo così anticipare un po' le partenze, magari evitare le lunghe code che potrebbero esserci per strada. Portateci con voi, Radio Subasio vi accompagna con la musica e con tutti gli appuntamenti che anche queste tre ore vi coinvolgeranno. Subito Francesco Gabbani, a proposito Summer Funk.

0: su Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La nostra realizzazione personale arriva attraverso i nuovi contatti. Le relazioni sociali si avvalgono della parlantina sciolta e di battute spiritose. Nell'ambiente di lavoro diciamo le cose con il tono giusto e riusciamo così a mettere tutti d'accordo. Toro, abbiamo via libera per interventi volti a migliorare il benessere, ma modifichiamo con gradualità l'alimentazione per non provocare squilibri. La nostra concretezza non manca di dare i risultati sperati. Manteniamo costante la determinazione. Gemelli, con Venere e Giove che le tengono bordone, la nostra luna brilla per socievolezza e simpatia. Diamo corso a un'iniziativa divertente con gli amici. In campo professionale aspettiamoci un'ottima riuscita. Siamo in uno stato di grazia e riscuotiamo successi. Cancro, un guadagno straordinario si esaurisce in fretta tra migliorie per la casa e la famiglia, ma il lavoro si rivela molto produttivo, possiamo compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, cambiamo aria, forse non siamo ancora pronti. Leone, la Luna, Venere e Giove ci gratificano sul piano personale in ambito lavorativo. Troviamo il modo di esprimere la creatività e la vena artistica. Grazie a una mente lucida e chiara e a una forte volontà, possiamo realizzare le nostre più alte aspirazioni. Vergine, una buona giornata per chiarire alcune ambiguità nei rapporti con i colleghi. Per riuscire, facciamolo con leggerezza e con l'opportuna diplomazia. Allarghiamo le maglie del filtro selettivo per le amicizie. Diamo un'occhiata a persone differenti da noi. Bilancia, fermenti prodotti da una bella novità. Un viaggio, l'arrivo di una notizia ci rendono espansivi. Calamitiamo l'attenzione di persone che contano. Nell'attività aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Protezioni miracolose. Scorpione, studiamo un piano per cavarci d'impaccio se dovessimo trovarci ad avere a che fare con persone che a naso non ci ispirano affatto fiducia. Chiediamo l'appoggio e l'approvazione dei familiari per un progetto di studio o di aggiornamento. Sagittario, dall'amore alla carriera alle finanze abbondano i regali. Il bello è che arrivano da direzioni inaspettate. La sorpresa aggiunge ai doni valore. Gli altri ci capiscono e noi capiamo loro. Approfittiamone per comunicare apertamente con amici e familiari. Capricorno, venerdì sonnacchioso. È imperativo evitare dispute e rompiscatole anche a costo di seppellirci in casa per stare da soli ma in santa pace. Competizioni? Se non facciamo sconti ai rivali, loro neanche ce ne faranno. Troviamo un onorevole accordo. Acquario, una ventata di brio grazie alla luna in trigono dai gemelli. Grandi privilegiati l'amore e la creatività. Facce nuove accendono la nostra curiosità. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Finiamo con i pesci. La voglia è di darci la gambe per schivare i confronti, ma se imbocchiamo la via della fuga, rischiamo di perdere anche delle buone occasioni. Se navighiamo nell'indecisione, possiamo sì chiedere consiglio, però l'ultima parola aspetta solo a noi. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

come siamo francesi stamattina, prima la Via Rose, adesso Femme Fatale. Io chiaramente non conosco bene il francese, quindi un po' esaspero questa pronuncia che adoro, però ecco. Adesso torniamo in Italia, facciamo il giretto delle nostre città, come sempre su Radio Subasio. Vediamo le temperature a quest'ora che sono già molto alte, insomma, perché abbiamo 25 gradi a Roma, ma 25 ce ne sono anche a Milano e poi 26 forever, possiamo dire, 26 a Napoli, 26 a Torino, 26 a Genova, 26 a Venezia, 26 a Bologna. Firenze, ecco, fa eccezione al momento con i suoi 23 gradi, però non è la più fresca a quest'ora, perché per esempio c'è Perugia che ne ha 22, L'Aquila 19, a Palermo invece ci sono ben 27 gradi già, e 26 ad Ancona, 26 gradi anche a Bari e 26 a Cagliari. Insomma, questo numero 26 stamattina è ricorrente. Adesso invece vi do un altro numero, quello che vi serve per scrivere i vostri messaggi di auguri di buon compleanno. Scriveteli adesso, li leggiamo tra poco. 348 075 80 60, vi aspettiamo.

0: Limpido, Laura Pausini e Kylie Minogue su Radio Subasio. Limpidissimi i vostri messaggi, belli, affettuosi. Partiamo subito con la carrellata di auguri da Luciana e Luciano da Viterbo all'amico Gianmarco di Piacenza. Con affetto gli auguri per il suo compleanno. Buon compleanno Manuel per i tuoi 9 anni. Auguri a te che non ti stanchi mai, ti vogliamo bene, mamma, papà e mia, insieme ai nonni, che tutti i tuoi desideri si possano realizzare. Auguri a mio fratello Stefano per il suo 40° compleanno. Elena, Marco ed Ettore con Maria ancora dormiente salutano lo zio. Goditela caro. Buongiorno Gianluca, sono Marco da Frosinone. Dicono che i figli sono la gioia più bella del mondo, ed è vero, ma ti garantisco che i figli dei figli sono 10 volte tanto, come si suol dire. I figli si amano e i nipoti si adorano, vero Marco? Ma ti garantisco, dice lui appunto, che oggi che appunto il piccolo principe Gianmarco compie 5 anni, lui veramente in brodo di giuggiole. Io oltre agli auguri gli dico che lo amo da morire. E bello il messaggio per il tuo nipotino, bellissimo. Oggi è il compleanno di mio cognato Alessandro di Calenzano, Firenze. Tantissimi auguri da tutta la grande famiglia, da Natalina da Bagno a Ripoli. E ancora tanti auguri a Carla di Anguillara Sabazia per il suo compleanno da parte dei colleghi della farmacia comunale. Ci manchi, perché Carla è andata in pensione. Ebbene sì, doppi auguri allora. Auguri alla nostra amica di merende Super Simona, da Valentina, Pamela ed Erika. Ti vogliamo bene, questo è il loro messaggio. State scrivendo al 348 075 80 60. E poi ancora c'è qualcuno che fa gli auguri alla sua macchina, alla Wendy, che compie 18 anni, maggiorenne ormai, e con i suoi 400.000 chilometri ancora va che una scheggia. Hai capito Wendy? Beh, è in forma,
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano,

Non ci dimentichiamo alle 7, ma neanche alle 7.41 di Elodie, sempre bellissima e brava. Elodie che molti ricordano magari proprio al suo esordio ad Amici, quando è arrivata seconda nel talent di Maria De Filippi. Ancora prima lei fece un provino, era riccia e castana a X Factor, e poi insomma sappiamo com'è andata la sua storia, è diventata uno dei grandissimi personaggi della musica italiana. A proposito di X Factor, stavo un po' leggendo anche quello che sta succedendo per quanto riguarda conduttrice e giudici, perché appunto Giorgia condurrà anche la prossima edizione, ci sarà Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama, che appunto debutta anche in questa veste di giudice di un talent, lui proprio che da un talent Amici ha avuto insomma l'inizio per quanto riguarda la sua carriera sempre più strepitosa, protagonista anche di questa estate 2026 su Radio Subasio e Cabana.

0: sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Quello che capita agli 883 su Radio Subasio. Siamo tornati indietro di 24 anni, appunto nel 2002, per il gruppo di Max Pezzali. Adesso invece volevo fare un po' di saluti come sempre a quest'ora. Allora, c'è qualcuno, non si è firmato o firmata in realtà, il nostro amico barra amica, ma ci ha mandato un messaggio da Rio di Pusteria. Siamo in provincia di Bolzano, con la temperatura una mezz'oretta fa 16 gradi, chiaramente farà l'invidia di molti, perché con il caldo che fa in questi giorni 16 gradi sono veramente un miraggio. Lui o lei dice poi aumenterà, ma svegliarsi così, beh, in effetti immagino poi anche con degli scenari molto belli, molto suggestivi, posso solo immaginare. Volevo anche salutare Andrea di Genova, Teresa di Roma e anche chi come Anna Maria si è svegliata prestissimo stamattina e ha avuto anche la forza e la voce di cantare, perché ha detto io non ce la faccio a cantare all'ora in cui voi lanciate i canterini, allora la mia canzone la lancio adesso. Certo che avevi una voce bella chiara e cristallina già forse appena sveglia un paio d'ore fa, anche di più, quindi complimenti, dai, solo per l'impegno ti premieremo e manderemo sicuramente il tuo vocale, ma vi ricordo che insomma si canta tra un'oretta circa più o meno qui a Radio Subasio. 348 075 8060 per i vostri messaggi anche vocali se volete. Adesso non cantate, lasciamo cantare lei, Sienna Spyro, Material Lover.

0: Material Lover, la canzone di Sienna Spyro su Radio Subasio, ci porta a un nuovo appuntamento con l'informazione. Arrivano le breaking news di TGcom 24 quando sono le 8 in punto.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in una scuola superiore vicino a Bangkok in Thailandia. 4 morti, almeno 15 feriti secondo il Ministero dell'Interno, ma per le autorità regionali le vittime sarebbero 7. La BBC ne cita 6. Ad aprire il fuoco uno studente di 14 o 15 anni che ha ucciso un insegnante per poi togliersi la vita. A breve annunceremo l'intesa con l'Iran, che non può più resistere così Trump, ma Teheran nega e lo sbeffeggia. Si infiamma il fronte yemenita. I ribelli Houthi colpiscono nel sud dell'Arabia Saudita, 11 civili feriti. Oggi a Jeddah la firma di un patto di mutua difesa tra Riyadh, Ankara e Islamabad. Un plotone d'esecuzione. Meloni è la regista degli attacchi contro di me. Mi affronti politicamente, basta con questi mezzucci. Così Conte al termine dell'audizione in commissione Covid. La premier replica secca: cercare la verità sulla pandemia è un diritto di ogni cittadino. Una ragazzina di 13 anni è morta ieri durante un'escursione sulla cima di Valbona, al confine tra Alto Adige e Trentino. La giovane, proveniente dalla Repubblica Ceca, è precipitata per una novantina di metri mentre camminava su un sentiero insieme ai genitori. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Durerà ancora almeno 10 giorni l'ondata di caldo sull'Italia, che però tra oggi e domani concederà una lieve tregua al nord con possibili violenti temporali. Intanto il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre nel mondo e nel nostro paese luglio ha superato il primato del 2003. Domani a Pava, nei funerali di Francesco Guccini, in forma privatissima. Per i fan l'occasione di salutare il cantautore, scomparso a 86 anni, sarà a settembre in una commemorazione pubblica. Dopo quello di Mattarella arriva il ricordo di Meloni: l'ho amato molto, continuerò a cantarlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, dalle 20. Da lunedì a venerdì, 3 per te, le tre canzoni della vostra vita scelte da voi. Alle 21 con Roberta Reversi, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22.30, la selezione delle più belle canzoni d'amore. Puglia. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 3 km per lavori tra Giulianova e Atri Pineto in direzione Taranto. Per traffico intenso, incolonnamenti a tratti sulla A1 tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine verso Napoli. Sempre per traffico, coda sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine, sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, traffico rallentato per lavori all'incrocio di Ragusa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Sono le 8:05, buongiorno ancora da Gianluca Giurato, eccoci qua in questo venerdì mattina, stiamo insieme fino alle 10 e arriva una grandissima Mia Martini dal 1973, questa è Minuetto.

canzone che è stata la più venduta, pensate, nell'estate del 1973 ed è stato forse anche il più grande successo della grande Mia Martini, scritto da Franco Califano e Dario Baldambembo. Minuetto su Radio Subasio. Abbiamo citato una data, il 73, ne citerò altre due di anni, di annate importanti per questa giornata del 7 agosto, perché appunto ce l'accadde oggi su Radio Subasio. Sono eventi spaziali, ma nel vero senso della parola, eh. Andiamo al 1566, quando a Basilea la popolazione ha visto oggetti volanti circolari che si muovono velocemente. Parliamo del 1566, attenzione, come in una danza o in un combattimento, e alcuni sembrano sparare colpi di cannone. Lo annota il volantino della città. Lo strano evento atmosferico è spesso citato come presunta apparizione di UFO. Andiamo a tempi più moderni. 1976, un gruppo di scienziati californiani annuncia che la sonda spaziale Viking 1 ha trovato consistenti indicazioni della possibilità di vita sul pianeta Marte, dove è atterrata il 20 luglio dopo 11 mesi di viaggio. Intanto anche la Viking 2 si apprestava a raggiungere l'orbita marziana. Oggi sappiamo molte più cose sul pianeta Marte e ci sono anche tanti elementi più, appunto, che lasciano diciamo pensare a una possibilità di vita presente, o forse più probabilmente passata, perché adesso Marte è diventato più inospitale. Questo lo dicono gli scienziati, non lo dico io. Però ecco, adesso vita o non vita su Marte, vorrei chiedere a voi se vi è mai capitato di vedere strani fenomeni in cielo che non avete saputo spiegare, neanche quando li avete raccontati vi hanno dato una spiegazione razionale. Ecco, se magari vi è capitato di avvistare un UFO, e ovviamente se credete a queste cose, perché c'è chi dice ma no, ma sono tutte stupidaggini, allucinazione collettiva, c'è chi invece insomma ci crede e più in generale pensa che ovviamente sia possibile la vita nell'universo anche al di fuori del nostro pianeta. Voglio i vostri messaggi come sempre al 348 075 80 60.

DJ ossessione su Radio Subasio. Certo, questa parola di solito è usata con un'accezione negativa, però ci può essere anche una ossessione, diciamo, positiva. Quella per una canzone, per esempio, sono ossessionato da quel pezzo, lo vorrei sentire sempre, anzi lo vorrei sentire stamattina su Radio Subasio. Bene, la vostra ossessione verrà, diciamo così, in qualche modo placata, almeno quella di uno di voi, perché abbiamo uno spazio al giorno, però ecco, ogni giorno c'è la possibilità di scegliere una canzone proprio nell'appuntamento del Voice Box. Fatelo anche stamattina, mandate il vostro vocale, dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate e cosa vorreste sentire tra poco al 348 075 80 60. Aspettiamo le vostre richieste.

0: Stai telefonando, c'era Neck su Radio Subasio, telefono casa, vi ricordate il mitico ET? Ebbene, stiamo parlando stamattina proprio di avvistamenti in cielo, avvistamenti strani, magari di UFO.
1: Ciao Gianluca, Emanuele da Frosinone in questo momento.
0: Ciao Emanuele.
1: Eravamo tra amici in un campo di tulipani.
0: Sì, sì.
1: E abbiamo visto questi bagliori sul blu astro.
0: Sul blu astro.
1: Che andavano a forte velocità.
0: Certo.
1: E niente, ci siamo guardati increduli.
0: E
1: non ci siamo mai spiegati di che cosa potesse essere.
0: Io un'idea ce l'ho.
1: Quello è stato il più bel viaggio che abbia mai fatto ad Amsterdam.
0: Ecco.
1: Ciao Subasio.
0: Ciao caro, ecco, effettivamente insomma un viaggio che è molto molto strano, ma si capisce, ecco, stavo per dirlo io, cosa eravate fumati. Dopo sentiremo anche qualche testimonianza seria, perché in tanti hanno risposto in realtà su oggetti non identificati che hanno visto o magari hanno creduto di vedere, però quando si è in più persone è un po' difficile, insomma, io non ci credo tanto alle allucinazioni collettive. Intanto c'è Ultimo, questa è Tutto questo sei tu.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Consiglio dei Ministri.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Buongiorno Radio Subasio, vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Grazie, sono Mina da Salerno.

Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Subasio. Dobbiamo ringraziare Mina da Salerno per la scelta. Grazie cara, grazie a te per il tuo messaggio e grazie a tutti quanti gli altri anche oggi. Belle richieste, ma non temete, perché poi questo appuntamento del Voice Box torna tutte le mattine sempre intorno alle 8:30 qui su Radio Subasio. Oggi è venerdì, allora siamo cosa siamo? Ebbene sì, qualcuno, come ricordavo prima, ha già iniziato stamattina presto a cantare. Ci vuole la voglia, ci vuole anche la voce, è chiara, devo dire, già la mattina prestissimo. Adesso è il momento, mandate un messaggio vocale con appunto una canzone che vi piace, mi raccomando, breve come messaggio e pochi secondi del ritornello magari, e sentiamo chi insomma oggi emergerà. Tutti, perché siete tutti bravissimi. I vocali con le vostre canzoni per i canterini del venerdì a Radio Subasio al 348 075 80 60. Ora canta Achille Lauro.

0: mai.
1: Ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Veramente tutti i canterini stamattina, tantissimi gli amici che si sono esibiti proprio con un vocale, noi ne abbiamo scelti alcuni, li sentiamo subito.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa, a pretesto, attuali, conclusioni, credete perché questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, ho riscritto canzoni, ma bella ammetto che mi sono sbagliato. E accetto il crucifigio e così sia, per quanto essa grande sia, son della razza mia, il primo che ha studiato.
0: Bellissima è l'avvelenata di Francesco Guccini, grazie al nostro amico che ha voluto omaggiare appunto questo grandissimo cantautore della musica italiana che ci ha lasciati ieri, ed è Emanuele da Ronciglione. Ti ringraziamo molto. A proposito di Ronciglione, c'è un'amica che ha cantato.
2: Buongiorno, Anna Maria da Oste Montemurlo.
0: Ciao Anna Maria.
2: Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Tanto lo so che tu non dormi, spegni la luce anche se non ti va.
0: Ebbene sì, appunto, è Anna Maria che ha cantato questa canzone di Mengoni.
3: Fragole, panna e champagne,
4: fragole sotto la luna,
3: stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna,
4: bambolina.
5: Ciao da Emanuela.
6: Gaia.
5: Da Ventana.
0: Bravi ragazze, Emanuela e Gaia, bravissime.
7: Voglio restare tutto il giorno in una vasca.
0: Zoom, zoom.
7: Con l'acqua calda che mi coccola la testa.
0: E già.
7: Un piede fuori che ci infredda liscia appena. Uscire solo quando è pronta già la scena.
0: Mamma mia.
8: Ciao. Siamo Gioia e Abigail da Napoli.
0: Ma siete bravissimi, veramente, complimenti.
9: È domenica mattina, si è svegliato già il mercato. In licenza son tornato e sono qua per comprarmi dei blue jeans al posto di questa divisa.
0: Ma sembra che tu sia qui.
9: E stasera poi le faccio una sorpresa.
0: Che presenza!
10: Buongiorno Radio Subasio, Walter da Todi.
0: Walter, grazie, porta portese.
11: Filippo da Carpinedo. Quello che volevo, come sempre non c'è, solo un po' d'amore che diventa polvere.
0: Filippo, hai cantato il Luna Pop e con te chiudiamo la carrellata di questo venerdì con i nostri canterini su Radio Subasio. Ci sentiamo la prossima settimana.

0: The Weeknd su Radio Subasio ci porta all'appuntamento con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 9.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Khamenei in condizioni critiche, forse in punto di morte. Lo riferiscono a una testata di opposizione iraniana fonti vicine al presidente Pezeshkian, che nei giorni scorsi aveva definito difficili le comunicazioni con la guida suprema. Dalla morte del padre in un raid all'inizio della guerra, Mojtaba non si è mai mostrato né ha mai diffuso messaggi in cui si senta la sua voce. Sarebbero 7 le vittime di una sparatoria in una scuola superiore vicino a Bangkok in Thailandia, almeno 15 i feriti. L'attentatore, che in un primo momento sembrava si fosse suicidato, sarebbe invece in ospedale in condizioni critiche. Nella sua casa ha trovati 2 cadaveri, avrebbe ucciso i nonni prima di recarsi a scuola. Un 16enne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista, aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Padova 6 persone indagate per omissione di soccorso dopo la morte di un operaio 35enne moldavo impiegato in nero su un cantiere. L'uomo avrebbe avuto un malore dovuto al caldo martedì, ma per oltre 2 ore nessuno avrebbe chiamato il 118. Inutile il tentativo di 2 parenti di portarlo in ospedale. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo. La polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Vuoi ascoltare le tue 3 canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
3: 075 80 60
2: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio, Puglia. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. In questa mattinata temporali su Alpi e Prealpi della Lombardia e del Nord-Est e in Veneto fino alle coste. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con temporali su Alpi e Prealpi, pianura piemontese, Appennino e più isolati nell'interno della Sicilia. In serata e nella notte saranno possibili anche sul resto della pianura padana. Attenzione perché i temporali potranno essere di forte intensità, con rischio di locali nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Le temperature saranno in calo di 2-4 gradi al nord, con una diminuzione più marcata nelle zone temporalesche. Farà ancora molto caldo sul resto dell'Italia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 9.05, buon venerdì mattina a tutti da Gianno qua giurato, insieme ancora per un'ora tutti in piedi su Radio Subasio. Quest'ora comincia con una canzone del 1970 di Cat-

e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smetti.

La vita splendida, Tiziano Ferro su Radio Subasio, splendida e anche la vita quando sentiamo voi, perché è sempre un piacere giocare appunto e parlare con voi. Tra poco avremo un ascoltatore o un'ascoltatrice in diretta, colui o colei che saranno velocissimi appunto a indovinare la canzone di stamattina, quella che ci divertiamo come tutti i giorni a mostrificare. Allora oggi prendiamo un pezzo che è stato un tormentone estivo di inizio millennio, anzi vi dico anche l'anno così vi aiuto, dai, 2001, è stata veramente una canzone fortissima, ma del resto insomma lui di tormentoni tra virgolette ne ha scritti tanti, non sono tormentoni in realtà, sono tutte poesie e sono soprattutto canzoni di enorme successo, anche perché stiamo parlando del rocker più amato in assoluto nel nostro paese, quindi avete capito di chi sto parlando sicuramente. Questa è una canzone che tra l'altro lo fece anche trionfare al Festival Bar per la terza ed ultima volta nella sua carriera, poi il Festival Bar insomma non so, non mi ricordo quando sia finito, però ecco, magari avrebbe trionfato ancora se ci fosse stata ancora la manifestazione. Avete capito di quale canzone sto parlando? Un testo veramente ironico, come spesso accade appunto nelle sue canzoni, allegro, estivo e che fa pure ballare. Ma ascoltate prima la clip mostrificata e poi mandate la soluzione con un messaggio vocale, anche perché chi sarà talmente veloce da indovinare e mandarlo subito verrà in diretta qui su Radio Subasio. Dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, al 348 075 8060.

0: te piccola.
1: Tu non sei per niente piccola, adesso lo dico ad Antonella da Firenze che non è piccola. Antonella, buongiorno. Antonella,
2: no, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Che fai di bello? Sei piccola, sei, io mi riferisco all'aspetto fisico, sei minuta,
2: no,
1: sei
2: no,
1: alta?
2: Assoluto. Allora, altezza media formosa, ah, quindi proprio piccola no.
1: Proprio piccola no, diciamo corporatura media, anche
2: sì,
1: formosa, prosperosa, insomma, procace.
2: Generosa
1: mi piace tantissimo, guarda, quando si
2: generosa,
1: dice una donna
2: sì,
1: dalle forme generose, ecco.
2: Sì,
1: Antonella, la nostra generosa Antonella, che stai facendo stamattina, Anto?
2: Sto andando in vacanza, sono in viaggio per arrivare in vacanza.
1: E dove vai?
2: Ce ne andiamo a Nizza,
1: wow,
2: io e il mio compagno.
1: Oh, sì, che bello, quindi da Firenze a Nizza, un bel viaggetto da fare,
2: sì,
1: in macchina,
2: sì,
1: state viaggiando,
2: sì,
1: in macchina?
2: Sì, 4 ore.
1: Sì, vabbè, insomma, non è neanche tantissimo, sì, pensavo di più,
2: no,
1: guarda. E
2: no,
1: quindi,
2: no,
1: insomma, si prospetta una settimana anche romantica, da quello che ho capito, perché andate solo tu e il tuo compagno?
2: E di relax.
1: E
2: sì,
1: di relax,
2: di
1: sì,
2: di relax, sì.
1: Bene, bene, bene, bene. Senti, ma vuoi dire qualcosa? Lui sta guidando, mi immagino. Ecco, l'abbiamo persa, mannaggia. Antonella? Antonella, mi senti? Forse sono entrati in una galleria, mannaggia, mannaggia, mannaggia, anche perché insomma era interessante la telefonata. Non so se Antonella mi sta sentendo in questo momento, se la possiamo recuperare magari almeno per farle dire il titolo della canzone, ma mi sa che evidentemente qualche problemino quando si viaggia può capitare, anche il bello della diretta questo. Vabbè, il titolo lo dico io, anche perché volevo farlo dire a lei, perché lui sta facendo esattamente quello che canta il nostro Vasco Rossi in questa canzone qua, l'ha presa e l'ha portata via e la sta portando appunto a Nizza per una bellissima settimana di vacanza. E Vasco Rossi, l'artista di oggi, eccolo.

0: Non dirgli mai Gigi D'Alessio su Radio Subasio. In effetti c'è qualcuno che vede delle cose e poi non lo dice a nessuno. Stiamo parlando di UFO stamattina, di avvistamenti. Sentiamo una testimonianza allora.
1: Sono Massimo da Orvieto.
0: Ciao.
1: Eravamo in quattro a cena al mare, in una zona molto buia.
0: Ottima visibilità.
1: Dal basso,
0: sì,
1: del cielo, andato in un secondo in alto nel cielo e in un secondo è andato verso destra.
0: Dai.
1: Facendo angoli retti, poi di nuovo più in su verso il cielo e poi è scomparso.
0: Mamma mia.
1: Noi quattro siamo rimasti tutti muti, non ne abbiamo parlato e mai più ne abbiamo parlato.
0: Forse avevate paura di essere presi per pazzi, ecco perché uno magari non ne parla, oppure rimane talmente sconvolto che poi l'argomento diventa tabù. Certo, non è come gli amici che abbiamo sentito un'ora fa, che erano ad Amsterdam in un campo di tulipani e hanno visto tante cose quella notte nel cielo. Comunque grazie, perché di testimonianze ce ne avete mandate tantissime. Ringrazio per esempio Claudio dalla Dispoli, ma anche tutti gli altri amici che appunto hanno mandato i loro vocali. Irene da Formia, che giustamente, anche se non ha mai visto nulla, dice: perché dovremmo avere la presunzione di essere gli unici in un universo così grande? Hai perfettamente ragione, grazie a tutti. Loro sono terrestri e bravi. Sono Gianni Morandi e Alessandra Moroso su Radio Subasio. Hit Parade.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Mattia Bazzar. È su Radio Subasio.
1: Aye.

0: Bentornati, Adriano Celentano su Radio Subasio e ce l'abbiamo, eccolo qua, Jonathan Menzi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Gianluca, Jonathan. Ben ritrovati su Radio Subasio. Allora, tu che fai adesso che arriva il weekend?
0: Ecco, io lavorerò anche domenica, lo sai.
1: Ci vediamo.
0: Ecco, ci vediamo, domenica sarà
1: ci
0: il contrario.
1: Ci daremo il cambio inverso.
0: Inverso, perché appunto alle 10 arriverò, ci sarai tu, perché insomma sostituirò il nostro Manuel Saraca. Tu invece che fai stamattina, di cosa ci parli?
1: La domanda in realtà era legata a questa cosa che ti ho chiesto, quindi niente mare per te domani?
0: Guarda, prossima settimana, perché tanto sono in ferie e mi sembra che una persona di mia conoscenza sarà qui dalle 7 alle 10 la settimana prossima, uno a caso, tu.
1: Uno a caso, esatto. Allora, da domani praticamente per 2 settimane sarà il mio orario ufficiale.
0: È vero.
1: Allora, però, se devi proprio poi andare in una spiaggia, te ne consiglio una in Cina molto carina, perché appena lunga 1,5 km e nei giorni di punta arriva a stipare 190.000 persone.
0: Guarda, ci vado sicuro, anzi fammi prendere il telefono che prenoto il volo perché ho paura di non trovarlo.
1: Ci sono le foto virali, si vedono addirittura chi non riesce a trovare posto in spiaggia sta appiccicato con le ciambelle, sai, quelle che ti tengono a galla.
0: Mamma mia.
1: Una accanto all'altra.
0: Ma perché vanno tutti là? Perché sono troppi i cinesi o perché effettivamente
1: c'è un motivo,
0: quella spiaggia?
1: E dopo lo racconto, racconterò.
0: Non vogliamo spoilerare
1: però
0: nulla.
1: Vorrei partire da questa curiosità poi per chiedere se stessa spiaggia, stesso mare vale anche in una condizione di questo tipo, cioè voi scegliete sempre a prescindere dalla vostra spiaggia anche se fosse così stipata, oppure la scegliete per altri motivi, insomma magari non è stipata
0: per
1: la vostra spiaggia,
0: perché ci sono delle persone che rivedete ogni anno, ecco.
1: Esatto, e qual è il vostro limite di tolleranza, quanto deve stare una persona?
0: Allora ditelo con un messaggio, sentiremo veramente dei bei racconti secondo me al 348 075 8060, con Jonathan Menzi tra pochissimo su Radio Subasio.
1: A tra poco, grazie.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Vabbè, ciao, lo dico anch'io. Vabbè, ciao. Allora, voglio dire un ciao oggi speciale perché, insomma, l'ho detto prima con Jonathan, per 2 settimane sarò in ferie e poi ci risentiremo il 24 agosto dalle 7 alle 10, ma in realtà poi torno, perché domenica sarò qua dalle 10 alle 13 al posto di Manuel Saracca, per cui, insomma, ci saluteremo e ci augureremo buone ferie, buone vacanze, buon lavoro proprio fra un paio di giorni qui su Radio Subasio. Con Jonathan sarete per le prossime 3 ore con un altro argomento molto interessante. Prima le breaking news di TGcom 24 quando mancano 2 minuti alle 10. È tutto da Gianluca Giurato. Ciao!
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È un 14enne il responsabile della sparatoria in una scuola alla periferia di Bangkok in Thailandia. Prima di recarsi nell'istituto ha ucciso i nonni sottraendo loro la pistola. Le vittime, stando alle informazioni molto discordanti fornite da polizia e autorità locali, sarebbero almeno 8. Secondo fonti diplomatiche, l'accordo su Hormuz tra Iran e Oman sarebbe stato approvato. L'intesa prevede 2 nuove rotte per il transito nello stretto, quella di ingresso controllata da Teheran, quella in uscita da Mascate. In entrambi i casi non sarebbero previsti pedaggi. Si alza la tensione nella penisola arabica. Riyadh accusa, l'intelligence considera imminente un attacco dei Pasdaran e delle milizie filo-iraniane all'Arabia Saudita. Nella notte 11 civili feriti in raid degli Houthi nel sud del paese, che oggi firmerà un accordo di mutua difesa con Turchia e Pakistan. E sono ore concitate anche per il regime degli Ayatollah. Secondo fonti vicine al presidente Pezeshkian, citate dai media d'opposizione, la guida suprema Khamenei sarebbe in punto di morte. Dall'uccisione del padre all'inizio della guerra, Mojtaba non ha mai dato segni di vita concreti. Era in vacanza a Grosseto con la famiglia. Il 16enne di origini straniere è arrestato per propaganda e associazione terroristica. Residente a Como, aveva contatti diretti con membri dell'ISIS. Gli 007 lo hanno scoperto per la sua attività di diffusione online di materiali jihadisti, neonazisti e antisemiti. Atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dual ai mondiali Under 20 di Eugene negli Stati Uniti, è bronzo nei 100 metri. L'Italia, nelle varie partecipazioni alla competizione, non aveva mai preso una medaglia nella disciplina maestra. Queste le breaking news di TGcom 24.

venerdì mattina, il 7 di agosto, sono le 10:02. Buongiorno da parte di Jonathan Menzi, siete su Radio Subasio e rimaneteci, mi raccomando, perché c'è la nostra collection con

con la nostra collection su Radio Sobasio. Fabio Concato ci ha portato sulla spiaggia di Viserba, siamo in Romagna dunque, perché è lì che ha conosciuto realmente la sua compagna di giochi, a cui ha dedicato questa canzone Rosalina. Ed è proprio di spiaggia e di mare che parleremo quest'oggi, partendo da una notizia curiosa, dove in pochi chilometri, anzi neanche un chilometro e mezzo di spiaggia in Cina, nel weekend, nei giorni festivi, si trovano stipate 190.000 persone. Ciò significa che se tu le guardi dall'alto non vedi neanche un granello di sabbia, ma un fiume umano. Un formicaio, mi verrebbe da dire, ma così, giusto per, senza voler offendere nessuno, ci mancherebbe, ma per dare quest'immagine, no, di appiccicaticcio. E quindi, partendo proprio da questo, da questa notizia, vi chiederemo, insomma, innanzitutto se siete tra quelli che scelgono stessa spiaggia, stesso mare, ma a che condizione? Ecco, fosse una spiaggia del genere, la scegliereste comunque, se è la vostra spiaggia di riferimento, e qual è il vostro limite di tolleranza? Ma intanto, Tommaso Paradiso.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Mini con 50 special nell'estate del 1999. Buongiorno da Jonathan, questa è Radio Subasio. E allora vi racconto perché c'è questo super affollamento in questa spiaggia cinese a Shenzhen. Praticamente hanno aperto la fermata della linea 8 da Mesha Station. Tu esci dai tornelli e sei direttamente con i piedi sulla sabbia. Niente traffico, niente parcheggio a pagamento. L'unico problema è ritrovare la strada per uscire dalla spiaggia, perché c'è questo super affollamento che arriva addirittura ad avere un tappeto umano di 120.000 persone su una spiaggia che è 1,5 km alla fine. E facendo un breve calcolo, per ogni metro lineare ci sono circa 120 persone. Pensate un po'. Ogni metro 120 persone. Però diciamo che loro probabilmente non possono fare diversamente, al di là del fatto che è gratuita, che ci arriva la metropolitana, sono un po' abituati a questi. C'è una piscina, per esempio, stavo guardando, dove si stipano oltre 10.000 persone contemporaneamente. Quindi ci sono numeri davvero da record. Per questo vogliamo chiedervi un po' qual è la vostra tolleranza. Il vostro vicino di ombrellone o di asciugamano, a che distanza minima si deve mettere da voi perché non scatti il nervosismo? Vi è mai capitato di essere stati in qualche spiaggia dove invece si mettono gli asciugamani quasi uno sopra l'altro? Fateci sapere un po' quali sono le vostre abitudini e se avete una spiaggia di riferimento, il detto e il famoso titolo "stessa spiaggia, stesso mare" vale ad ogni costo, anche se c'è un numero esagerato di persone, anche se qua in Italia abbiamo i nostri record. Ci sono delle spiagge come quella della Pelosa Stintino in Sardegna, che è famosa per essere abbastanza affollata, anche se poi qua in realtà abbiamo la prenotazione e comunque c'è un numero limite per non ritrovarci davvero tutti accalcati. 348 075 8060.

0: Biasio, Santana e Steven Tyler alle 10:40 minuti. Parliamo di mare, di questa spiaggia super affollata in Cina dove vanno tutti, 190.000 persone stipate in 1,5 km, e visto che lo spazio vitale in acqua è pari a zero, la maggior parte dei bagnanti non nuota, tutti galleggiano sul posto incastrati tra loro e c'è un mercato enorme di noleggio, ciambelle gonfiabili colorate che creano questo effetto mosaico visibile dai droni. Quindi ti infili lì nella ciambella e stai fermo tutto il giorno in acqua, in ammollo, appunto a frescheggiare. Loro scelgono quella come spiaggia. Per voi qual è la stessa spiaggia e lo stesso mare di riferimento?
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

una delle tracce più intime e poetiche dall'album capolavoro di Claudio Baglioni, Strada Facendo. Era il 1981. Buongiorno da Radio Subasio, da Jonathan, guardando le immagini di queste spiagge cinesi gremite, 1,5 km, 190.000 persone, viene spontaneo chiederselo: voi come vivete lo spazio in vacanza? Qual è la distanza giusta per sentirvi davvero in relax? C'è una distanza entro la quale non si può invadere per nessun motivo? Non so se vi è mai successo di svegliarvi dal pisolino con l'asciugamano del vicino troppo appiccicato al vostro, e come l'avete presa? C'è chi ama l'energia della folla, chi approfitta magari invece di spiagge particolarmente affollate per conoscere altre persone, chi cerca invece pace assoluta. Voi che limite di tolleranza avete? Qual è la distanza minima prima che scatti l'allarme da ombrellone? Cosa fate se il telo del vicino invade il vostro, appunto? Siete fedeli poi allo stesso stabilimento da 20 anni? Riprendiamo un po' il titolo, giochiamoci sopra, di quella famosa canzone "Stessa spiaggia, stesso mare". Quindi vi piace andare nella solita spiaggia da sempre, o vi piace invece cambiare orizzonte ogni giorno? Ditecelo al 348 075 8060, mentre noi vi portiamo in Costiera Amalfitana.

0: E per stare bene spensierati avete fatto bene a scegliere Radio Subasio. A tra poco, amici, adesso le breaking news di TGCom 24, edizione delle 11.
1: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Oggi a Jeddah la firma del patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo, mentre gli Houthi hanno colpito il sud dell'Arabia ferendo almeno 11 persone. Trump sostiene a breve l'annuncio su Hormuz: la guerra finirà presto perché, dice il presidente, l'Iran non può resistere. Teheran deride Trump, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Tragica sparatoria in Thailandia, un 14enne ha prima ucciso i nonni e poi ha aperto il fuoco in una scuola uccidendo almeno 3 professori e altrettanti studenti a Bangkok, diversi i feriti. Il 14enne, dopo aver compiuto la strage, si è tolto la vita. In Italia un 16enne di origine straniera residente in provincia di Como arrestato nel Grossetano, dove era in vacanza per partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale, accusato anche di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Cambiamo argomento. L'Italia presenta ricorso dopo il no della procura di Sion in Svizzera di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. Nella tragedia persero la vita 6 ragazzi italiani, tra i 40 totali 14 furono i feriti. Resta l'emergenza a caldo nel paese, con le città da bollino rosso che scendono oggi da 27 a 26. A Gorizia temperatura più alta mai registrata in Friuli, con 40 gradi, 48 i gradi invece a Napoli. Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani da leggenda agli europei nei tuffi in Francia. Quinto oro su altrettante gare per l'italiana, che vince anche nel sincro trampolino 3 metri in coppia con l'altra azzurra Elisa Pizzini. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 12 km per lavori di ripristino tra Val Vibrata e Atripineto in direzione Taranto è in corso la distribuzione di bottiglie d'acqua agli automobilisti. Per traffico intenso sulla A23, incolonnamenti in uscita allo svincolo Carnia viaggiando verso il confine di Stato. Infine sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato per materiali dispersi tra Lamezia Terme e Calderaro in direzione Santa Maria di Catanzaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

0: ci credi.
1: 11 e 2 minuti, il weekend è dietro l'angolo e noi abbiamo la colonna sonora perfetta per tutta l'estate. Poi sappiamo che ci piacciono tanto a tutti gli anni 80, allora ripartiamo dagli Spandau Ballet.

0: che abbiamo ritrovato sul subasio di Merkin Cremont, Serena Brancale e The Colors. Andiamo sul lungomare perché vi abbiamo chiesto: ma per voi vige la regola stessa spiaggia, stesso mare?
1: Ciao Radio Spazio, stessa spiaggia, stesso mare, solamente se ho il mio spazio vitale che è pari alla lunghezza delle mie braccia a 360 gradi. Quella è la distanza sociale, secondo me, accettabile. Ciao ciao, continuo il mio viaggio.
0: Buon viaggio allora e buon ascolto con la nostra musica. E poi il mare come deve essere vissuto secondo voi? Deve essere un luogo tranquillo dove ci si rilassa sentendo il rumore delle onde, oppure è il luogo dove ci si diverte, per cui va bene che ci sia vita, musica, eccetera eccetera. 348 075 8060, vi aspettiamo.

0: Marco Mengoni su Radio Subasio con l'essenziale. Fatemi salutare Romina da Lucca e anche Ombretta, e poi saluto Mariella di Prato che adora la musica di Radio Subasio. Grazie Mari, noi torniamo a parlare di spiagge, lo facciamo partendo da questa notizia in cui in Cina c'è una spiaggia dove vanno tutti, quindi si potrebbe dire la stessa spiaggia, stesso mare per chi abita in zona. E questa spiaggia che però ha questa particolarità, è 1,5 chilometri di spiaggia, ma si ritrovano nei momenti e nelle ore di punta più di 120.000 persone tutte stipate.
1: Ciao Radio Subasio, Manuele dai Valdarno. No, una situazione di genere sarebbe intollerabile. Ma che sei matto per davvero? Quella volta siamo andati in vacanza in Puglia, a Torre dell'Orso.
0: Che è successo?
1: In una spiaggia lì vicino ci stavamo da 200 persone. No, no, no, infattibile. Piuttosto fai bagno nella vasca. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao, grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti voi. La mia tolleranza dei vicini d'Ombrellone, circa 10 chilometri, ci scrive Paola da Roma. Mi ricordo tanti anni fa proprio alla spiaggia La Pelosa in Sardegna che abbiamo avuto addirittura un inizio di zuffa. Ma sentiamo anche Daniele.
2: Parecchi anni fa, diciamo, decido di andare a Formentera, visto quelle belle cartoline, quelle belle spiagge che sono bellissime, tra l'altro, sì, con un'acqua bellissima, con i pesciolini veramente che ti vengono intorno, che li vedi pur immerso dalla testa, li vedi giù ai piedi, quindi bellissimo.
0: Un sogno.
2: Appena si arriva, veramente rimango scioccato perché non c'erano veramente posto dove mettersi. Poi alla fine, vabbè, ci siamo un po' accontentati e messi gli asciugamani, ma veramente attaccati uno all'altro. Poi l'altra notizia, magari, che uno dice, vabbè, vado all'estero e finalmente non sento più parlare gli italiani. No, eravamo lì, compa, giova, vieni qua, i bambini, la palla, per cui non sentivi l'onda del mare. Quindi ho detto, ma che cavolo siamo noi a fare a Formentera?
0: 348-075-8060, stessa spiaggia, stesso mare per voi, oppure vi piace cambiare orizzonte ogni volta?

0: What's going on, Marvin Gaye su Radio Subasio alle 11:38 minuti. Stiamo parlando di spiagge più o meno affollate, vogliamo sapere la vostra preferenza e se vi piace cambiare poi, oppure vige per voi il famoso detto stessa spiaggia stesso mare, perché avete i vostri punti di riferimento e le vostre conoscenze. Sentiamo allora le vostre voci.
1: Ciao Subasio, sono Pasquale di Colla, provincia di Napoli. Io amo le spiagge piene di persone che si divertono,

0: che giocano, che prendono il sole, la musica, a tutto c'è un limite, non è che dobbiamo stare uno addosso all'altro, però a me le spiagge desolate con pochissime persone a me mette un senso di angoscia. Io vado sempre in Puglia, San Foca e in Puglia Salento sono super affollate, però ne vale la pena. Viva la Puglia!
1: Sì, ci sono tante spiagge bellissime in Italia. Tra poco ascolteremo anche un altro suggerimento sulla Sicilia, per esempio. In merito invece alla spiaggia super affollata cinese di cui abbiamo parlato, ci stanno chiedendo: ma una spiaggia di 1,5 km dove ci stanno 120.000 persone, ma dove parcheggiano? No, il punto è che tutti vanno lì perché è gratuita, uno, ma ci arrivano direttamente con una fermata della metropolitana che ferma direttamente in spiaggia, quindi vai in metro praticamente già in costume e ciabatte.

0: potere speciale questa canzone, ti fa pensare a persone importanti. So che vi è venuto in mente qualcuno, vi ha disegnato il volto della vostra persona importante. Pino Daniele, che abbiamo ritrovato su Subasio. Buongiorno anche a Sabrina di Ravenna. Stiamo parlando di spiagge questa mattina, e allora le vostre preferenze, sempre il solito stabilimento balneare, oppure lo stesso Lido, quindi stessa spiaggia, stesso mare, oppure vi piace cambiare, posti affollati o posti tranquilli?
1: Buongiorno Radio Tsubasi, Gennaro da Aversa.
0: Ciao.
1: Parecchi anni fa la prima volta vado a Torre Lapillo, mi addormento sotto l'ombrellone, mi sveglio con un'altra persona accanto sotto il mio ombrellone.
0: Si parlava di spiagge affollate per l'appunto, e ti leggo, cito questo messaggio che è la risposta perfetta per il tuo. Buongiorno, dice, il problema non è la grandezza o lo spazio, il problema è proprio l'educazione di alcune persone.
2: Le nostre vacanze mie e di mia moglie ogni estate si riversano appunto in un paese sul mare, in Sicilia, in provincia di Palermo. Bellissimo paese, si chiama Trabia, ricco di storia, c'è il castello dei Principi Lanza ed è un bellissimo posto, un bellissimo mare, pieno di gente, spiagge più tranquille, c'è di tutto, c'è molto, è molto variegato, ma è bellissimo, non perché è la mia terra, è proprio perché è bella la Sicilia, è bella l'Italia tutta.
0: Vero.
2: Ciao ragazzi, Radio Subasio.
0: Grazie per il prezioso consiglio, e anche la Sicilia è un'altra regione con un mare meraviglioso.
3: Ciao Radio Subasio, per me assolutamente mai stessa spiaggia, stesso mare, sempre un mare bello, una spiaggia diciamo non troppo affollata, ma non sempre allo stesso posto. Ciao Radio Subasio, Antonella da Roma.
0: Ciao Antonella, grazie, un abbraccio a tutti coloro che hanno partecipato questa mattina, anche ai tanti amici che non facciamo in tempo ad ascoltare, che ci hanno dato tanti suggerimenti. Abbiamo parlato di spiaggia, siamo proprio proiettati a questo weekend insieme.

0: Uno dei brani di maggior successo di Ernia su Radio Subasio alle 11.58 ci porta alle Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Tragica sparatoria in Thailandia, dove uno studente ha prima ucciso i nonni, poi si è recato a scuola facendo una strage. È accaduto nella zona della capitale Bangkok. Almeno 6 le vittime tra studenti e insegnanti dell'istituto. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 i feriti. Cambiamo argomento. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita, dove siglerà l'accordo sulla difesa con il principe ereditario Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa, mentre i ribelli Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Intanto in Iran l'ayatollah Khamenei sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo dicono fonti vicine all'amministrazione del presidente Pezeschian. Torniamo nel nostro paese. Arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Torniamo all'estero. Recuperato il corpo di un giovane migrante morto mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane sarebbe precipitato in mare poco prima dell'atterraggio. Chiudiamo con lo sport. Europei di nuoto: Ginevra Taddeucci d'oro nella 5 e nella 10 km e bronzo nella 3 km, gara vinta dalla tedesca Goos, argento invece all'ungherese Fabian. Ieri c'era stato il quinto oro per la nostra Sara Pellacani nel sincro trampolino 3 metri in coppia con l'altra azzurra Elisa Pizzini. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore aumenterà l'instabilità con temporali su Alpi, Prealpi, pianura piemontese e Appennino, più isolati nelle zone interne della Sicilia. In serata e nella notte saranno possibili anche nel resto della pianura padana e localmente potranno essere di forte intensità. Attenzione con il rischio di locali nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Le massime saranno in calo di 2-4 gradi al nord con una diminuzione più marcata nelle zone temporali. Farà ancora molto caldo sul resto del paese. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Mezzo mondo era Emma su Subasio, mezzogiorno e 11 minuti, anche questa mattina in compagnia di Jonathan Menzi e della nostra bellissima musica con i pinguini. E allora, sorry, scusa, lo siento.

0: Meravigliosa creatura Gianna Nannini a mezzogiorno e 22 minuti su Radio Subasio. Un buongiorno affettuoso a chi è già al volante, perché questo weekend sarà davvero pieno di italiani, 25 milioni che si sposteranno sulle nostre strade. Sarà un viaggio gigante ma pieno di speranza e di voglia di mare. Quindi se avete la radio accesa, Radio Subasio ovviamente con il condizionatore che fa il suo dovere, i panini pronti per il vostro pranzo durante il viaggio, per combattere la noia abbiamo Angelina Mango.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

potrebbe essere un rimedio per le nostre notti insonni per via del caldo, ve lo raccontiamo tra poco. Intanto una delle regine di quest'estate 2026, Elettra Lamborghini su Subasio.

stiamo a lamentare perché sono difficili per tutti queste notti tropicali. Ormai le abbiamo provate tutte per provare a dormire, ma c'è un'ultima moda virale che è il pigiama nel freezer. 20 minuti dentro un sacchetto ermetico, proprio lì tra i bastoncini di pesce. E naturalmente il sacchetto ermetico serve proprio per non far prendere poi l'odore del cibo, ma anche per non metterlo, per far sì che non si bagni, insomma, il pigiama, perché la maglietta rimane surgelata. Purtroppo pochi secondi di estasi pura, perché dopo 3 minuti, 4 minuti, insomma, torna già a temperatura ambiente e si scalda subito.

il tessuto, ma attenzione appunto al grande errore da principianti: non si deve inumidire, non si deve bagnare assolutamente prima di congelarlo, perché altrimenti poi la cervicale è garantita.

0: dire nei grandi sono come tu mi vuoi, mezzogiorno
1: ma anche
0: 50.
1: Un po' meglio, anche un po' meglio di come tu mi vuoi, posso dire.
0: Tipo?
1: Un po' più, no, un po' più alto, un po' più
0: simpatico.
1: Cioè,
0: dovrei essere più alto o mi immaginavi più basso?
1: Ti facevo più alto.
0: Ma 1,94 è già
1: però,
0: abbastanza,
1: sai,
0: no?
1: Comunque è una questione di prospettiva. Intanto
0: poi
1: buongiorno.
0: Passo dalle porte dopo.
1: Buongiorno Jonathan, buon ciao. Weekend.
0: Buongiorno Davide Verton. Eccoci. Anche oggi tu protagonista della pausa pranzo di Radio Subasio, sì. Parlando di
1: precariato. Oggi nel weekend di agosto, è il primo weekend di agosto questo? Sì?
0: No,
1: secondo weekend di agosto parliamo di precariato perché partiamo da una notizia di un professore che per ben 23 anni ha insegnato religione a tanti ragazzini in Sicilia, ma lo ha fatto da precario, cambiando anno dopo anno diversi istituti scolastici. E a questo punto giriamo un po' anche la domanda e cerchiamo di capire anche l'esperienza dei nostri amici all'ascolto, e cercheremo di capire se la precarietà è una condizione che costringe a pensare da giovani o genera tristezza se diventa una condizione definitiva. Quindi ne parleremo insieme.
0: Ci sono persone, i precari per l'appunto, che prendono treni ad alta velocità, voli low cost all'alba, attraversando mezza Italia per fare pochi giorni di supplenze scolastiche, quindi sono costretti anche a spostamenti di questo tipo, insomma.
1: Eh sì.
0: Tema dolente quello del precariato, però ce ne sono tante sicuramente da raccontare di esperienze da parte dei nostri ascoltatori al 348 075 80 60. Tra poco con Davide Berton su Radio Subasio, intanto Sixpence Non the Richer con Key.

0: Musica leggerissima su Radio Subasio con la Pesce di Martino, ci portano a mezzogiorno e 58 minuti. Grazie per essere stati in mia compagnia anche questa mattina dalle 10 alle 13. Da domani invece cambia orario per quanto mi riguarda. Berton, metti la sveglia alle 7, mi raccomando, che noi per due settimane ci sentiamo dalle 7 alle 10 qua su Radio Subasio. Davide Berton tra poco con voi, intanto le breaking news di TGcom 24 edizione delle 1.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei, guida suprema del paese, potrebbe essere in punto di morte, a riportarlo l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. L'Arabia Saudita ospita oggi a Jeddah un vertice con Pakistan e Turchia che dovrebbe portare alla firma di un accordo di mutua difesa tra i tre paesi. Media iraniani riportano un'intesa tra Iran e Oman per la riapertura temporanea di Hormuz. Thailandia, l'adolescente sospettato di aver ucciso i nonni e poi sei persone nella sua scuola nei pressi di Bangkok, aveva pianificato l'attacco. Lo ha detto oggi il premier thailandese Charvirakula, aggiungendo che il ragazzo era sotto pressione a scuola. Stati Uniti, un giudice del Nuovo Messico ordina a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della sentenza contro la società. Dall'Italia, con l'esodo, elevati flussi di traffico verso le località turistiche da oggi e per l'intera giornata di domani. Il clou domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. Scendono intanto a 26 le città da bollino rosso in Italia per il caldo. Domani saranno 21. Sempre sul clima, in chiusura, secondo gli esperti, il surriscaldamento del Mediterraneo può aumentare l'energia disponibile per temporali e perturbazioni, con conseguenze anche nei prossimi mesi. Alle Baleari, la boa di Sa Dragonera ha registrato 33 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per traffico intenso tra Courmayeur Sud e il raccordo con la statale 26 DIR in direzione del traforo del Monte Bianco. Rallentamenti sulla A12 per un veicolo in avaria tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Genova. Un incidente sulla A14 causa 7 km di coda tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Per traffico sulla A23, 2 km di incolonnamenti tra Pontebba e Ugovizza verso il confine di Stato. Code di 3 km sulla A26 per un veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per materiali dispersi all'incrocio di Suello viaggiando verso Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

13:04, venerdì pomeriggio, praticamente weekend, ma comunque c'è sempre la nostra pausa pranzo da vivere insieme. Buona estate a tutti, amici, da Davide Berton. Partiamo oggi con Whitney Houston.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, su Radio Subasio, la collection che apre la nostra pausa pranzo insieme, l'ultima della settimana lavorativa, la prima del weekend. E siamo in quel momento di transizione, di passaggio dalla settimana lavorativa al fine settimana. Amici, fatemi salutare e ringraziare anche Jonathan Mensi che ci ha accompagnato nel corso della mattinata fino ad arrivare a quest'ora, ora in cui ci si scambia un po' di esperienze, pareri, punti di vista, si commenta quello che accade e oggi si parla di precarietà e di precariato, di lavoro che non è mai stabile, di quanto tempo occorre per raggiungere una certa serenità e stabilità. Ne parleremo nel corso di questa ora con le vostre esperienze, i vostri punti di vista al 348 075 80 60. Spazio alla grande musica di Radio Subasio, c'è Gaia con Bossa Nostra.

Andromeda con Elodie su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo insieme. Buon venerdì pomeriggio a tutti amici da Davide Berton. Appuntamento di oggi dedicato, come avete sentito in apertura d'ora, ma anche insieme a Jonathan, ne abbiamo parlato, abbiamo introdotto l'argomento, si parla di precarietà, partendo dalle esperienze, dalla storia di un professore che per 23 anni ha insegnato religione in alcune scuole siciliane, passando ogni anno da un istituto all'altro. 23 anni da precario, aspettando il ruolo. Quando arriva la fine del tunnel, finalmente vince il concorso, è stato assunto a tempo indeterminato, è rimasto professore di ruolo per mezza giornata, perché lo stesso giorno infatti è terminato l'anno scolastico e per lui è scattata la pensione. Una storia che spiega un po' cosa può significare vivere per decenni nell'incertezza. Ora partiamo da questo punto di vista per scoprire le vostre esperienze e le vostre opinioni a riguardo. Se la precarietà può essere uno stimolo comunque a non smettere mai di mettersi in gioco, oppure quando dura troppo, in questo caso ben 23 anni, diventa soltanto fonte di insicurezza, di frustrazione, e soprattutto se oggi il lavoro precario è un passaggio inevitabile o stiamo accettando come normale una condizione che in realtà, se vai a vedere, così non dovrebbe essere. 348 075 8060, ne parliamo insieme a voi adesso. Beyoncé.

0: Sei la più bella del mondo su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, la più bella del mondo, bella quasi come un posto fisso di ruolo. Ecco, di questo si parla oggi, di precariato, precarietà. Siamo partiti dalla storia di questo professore che per più di 20 anni ha insegnato in varie scuole, in vari istituti in Sicilia, si è trovato poi a fare l'ultimo giorno di scuola, o meglio il primo giorno come professore di ruolo, che coincideva poi con l'ultimo giorno effettivo, e dopodiché c'era la pensione. Quindi il professore ha chiamato al ristorante, ha detto: devo fare due feste, però tutte oggi, faccio ruolo e pensionamento, una roba del genere.
1: Sono Anna, sono una docente da 33 anni,
0: sì.
1: Ho fatto però 14 anni di precariato e poi sono entrata di ruolo. Secondo me il segreto è iniziare presto a fare questo lavoro per quanto riguarda la docenza, chiaramente, perché iniziare tardi significa prolungare comunque una determinata dinamica e arrivare veramente vicini alla pensione con il ruolo appena preso. Quindi ripeto, se chi prima inizia più speranze ha di entrare di ruolo presto. Ciao Subasio.
0: Grazie Anna per aver condiviso la tua esperienza con noi, più o meno simile, in questo caso era praticamente la metà degli anni di questo professore. 348 075 8060.

0: Ben Sharp con You su Radio Subasio, la nostra pausa pranzo di oggi dedicata alla precarietà del lavoro, del mondo del lavoro, non soltanto per quanto riguarda i giovani che si affacciano a questo mondo, ma anche siamo partiti fondamentalmente dall'esperienza comune, molto comune, di un professore che è rimasto precario per 23 anni e è riuscito a fare mezza giornata di ruolo per poi andare in pensione.
1: Ciao Subasio, Emanuele della città di Castello. I precari, i giovani d'oggi sono i più precari di tutti. Il professore magari è un'eccezione che conferma la regola, però io, per quanto riguarda me, ho cambiato 4 lavori con 4 aziende diverse e sono venuto via io per migliorarmi sia aspetto professionale che economico. È anche vero che oggigiorno non ci sa più aspettative né dall'una né dall'altra parte, sia da parte dei datori di lavoro che dai dipendenti. Vedo molto meno egoismo anche nel lavoro, molti vanno a lavorare per arrivare al giorno di San Paganino.
0: Beh, è anche la grandezza del sorriso che fai nel giorno di San Paganino che ti dà la possibilità di cambiare 4 lavori in 4 aziende diverse, come in questo caso. 348 075 8060.

Le vibrazioni dedicato a te su Radio Subasio. Siamo in chiusura della nostra pausa pranzo di oggi dedicata al mondo del lavoro, lavoro precario, e chiudiamo proprio con un messaggio di Giulia che scrive: io sono una dottoranda in medicina molecolare, in questi 3 anni mi è capitato spesso di lavorare dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, a volte fino a mezzanotte, anche nei weekend e durante le festività. Lo faccio perché amo la ricerca, ma la passione non dovrebbe mai diventare un motivo per accettare un precariato senza fine. Grazie Giulia e grazie a tutti gli amici che hanno condiviso le loro esperienze insieme a noi nel corso di questa ora. Lunedì c'è una nuova pausa pranzo da vivere insieme.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, Donald Trump escluso dalla trattativa tra Iran e Oman sull'intesa per la riapertura temporanea dello stretto di Hormuz. Secondo l'accordo, navi commerciali potranno entrare nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirne attraverso una controllata dall'Oman senza il pagamento di pedaggi. Stati Uniti, un giudice del Nuovo Messico ordina a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari perché l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società creatrice di Facebook e Instagram. 70 anni fa la terribile tragedia nelle miniere di Marcinelle in Belgio. Morirono 262 minatori, 136 erano italiani. La Commissione europea ribadisce in occasione della ricorrenza l'impegno alla sicurezza. In Italia è arrestato un sedicenne di origine straniera, residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento eseguito nel Grossetano, dove il ragazzo era in vacanza con la famiglia. Resta l'emergenza caldo sull'Italia, con le città da bollino rosso che scendono oggi da 27 a 26. A Gorizia, temperatura più alta mai registrata in Friuli Venezia Giulia, con 40 gradi, 48 i gradi rilevati a Napoli. Calcio in chiusura, l'UEFA conferma la sfiducia nei confronti del presidente della FIFA Infantino, accusato di voler cedere quote delle manifestazioni internazionali a investitori privati. L'UEFA ribadisce il boicottaggio alle competizioni organizzate dalla FIFA. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Faenza e il bivio per il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione dell'Autosole. 4 km di coda sempre per traffico sulla A23 tra Pontebba e Ugovizza procedendo verso il confine di Stato. Incolonnamenti per traffico anche sulla A26 tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova-Voltri. Infine sulla statale 516 Piovese si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio statale 309 Codevigo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Le 14 e 2 minuti, venerdì pomeriggio. Buona estate a tutti, amici da Davide Bertone. Archiviata la nostra pausa pranzo, via con una nuova collection. C'è Fabrizio De André dal 90.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papano, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, un grande rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gratis.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Dal 2017 Giorgia con Credo su Radio Subasio. Giorgia che per quest'estate ha deciso di visitare 12 posti in giro per l'Italia con il suo G-Summer e ha regalato un sacco di emozioni a tutti i fan che si sono avvicinati e hanno assistito ai suoi spettacoli. Andranno avanti anche con altri due appuntamenti a settembre. 14:09, continua il nostro venerdì pomeriggio insieme. Spazio ad Ultimo, i tuoi particolari.
1: Ed

Sempre bello riascoltare Alex Baroni, La distanza di un amore su Radio Subasio, 14 e 20 minuti, amici, tra poco tutte le informazioni per diventare protagonisti dell'appuntamento del Jukebox, presente anche oggi dalle 15. Subito Francesco Gabbani, Summer Funk su Subasio.

0: vale davvero.
1: 14:29 nel nostro venerdì pomeriggio su Radio Subasio. Essere pazzi come il Como in una notte di campioni dovrebbe essere un complimento, o almeno così sembra. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Born on Blondes, what's up su Radio Subasio, 14.37, siete già in tanti che vi state affacciando al 348 075 80 60, perché a partire dalle 15 ci sarà un nuovo appuntamento con il jukebox. Tra poco tutti i modi e tutte le modalità per diventare protagonisti della prossima ora. Adesso Achille Lauro.

Antonello Venditti, dalla pelle al cuore su Radio Subasio. Amici, tra poco, tra 10 minuti alle 15, un nuovo appuntamento con il Jukebox. Siamo pronti a leggere i vostri messaggi, ascoltare i vostri messaggi vocali e soprattutto a mandare in onda le vostre canzoni preferite. Se volete diventare protagonisti della prossima ora, da subito messaggini vocali al 348 075 80 60. Di cosa abbiamo bisogno? Di nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi o far arrivare a qualcuno. Ci sta sempre una dedica, dai, messaggi vocali o di testo al 348 075 80 60. Tra poco un nuovo appuntamento con il Jukebox.

0: Negramaro con la prima volta ci portano all'informazione con le breaking news di TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua lo scontro Roma-Madrid su Schengen e i fatti di Ceuta, dice il premier spagnolo Sanchez. Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure. Nel 2023, ricorda Sanchez, la Spagna ha accolto parte dei migranti arrivati a Lampedusa. Muore intanto un giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. È il primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso via aerea all'enclave a Ceuta, rafforzati intanto i controlli nel timore di arrivi di massa di migranti. L'Ayatollah Khamenei in Iran sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo affermano oggi fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica Peseschiana. Thailandia, l'adolescente sospettato di aver ucciso i nonni e poi 6 persone nella sua scuola nei pressi di Bangkok, aveva chiaramente pianificato l'attacco. A dichiararlo è stato oggi il premier thailandese Charvirakul, giunto sul luogo della tragedia, che aggiunge: il ragazzo era sotto pressione a scuola. L'esodo estivo, elevati flussi di traffico verso le località turistiche da oggi e per l'intera giornata di domani in Italia. Il clou domani mattina con la giornata contrassegnata dal bollino nero. Sul fronte caldo invece 26 le città italiane oggi con il bollino rosso nel weekend.

0: www.radioticino.it.
1: Bene, siamo pronti, ci siamo, le 15 e un minuto, venerdì pomeriggio, anche oggi via ad un nuovo appuntamento con i Jukebox su Radio Subasio, pronti a mandare in onda le vostre canzoni preferite, a leggere i vostri messaggi, ad ascoltare la vostra voce e a soddisfare anche le vostre dediche. C'è il momento per scegliere una canzone? Ecco, questo è il momento giusto per farlo. 348 075 80 60, a questo numero potete iniziare ad inviare, e farlo già da adesso, messaggini vocali o di testo con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Quella del Jukebox è un'ora, come tutte le altre, del giorno e della notte, che inizia con una collection scelta da voi. Oggi ci pensa Giovanni da Catania, che ha richiesto il brano dei Depeche Mode, Everything Counts. Comincia così il Jukebox di Radio Subasio.

Everything Counts. Abbiamo aperto così il nostro appuntamento del jukebox di oggi su Radio Subasio. Buon venerdì pomeriggio a tutti, amici. 348 075 8060, ve lo ricordo, a questo numero potete inviare i vostri messaggini vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare. Buon weekend a Matteo che è all'ascolto, e poi Romina, ancora Stefano dalla calda Roma, ci tiene a sottolinearlo, e poi Evelyn da Perugia, buon fine settimana a te. Andrea e Giada anche loro all'ascolto. C'è Massimiliano invece che richiede il brano di Baby K, Tucamacarena.

Ragazzo straordinario su Radio Subasio, l'ora del jukebox. Siete voi protagonisti, amici, con le vostre canzoni preferite, ma anche le vostre dediche. 348-075-8060 è il momento di Cinzia. Vorrei dedicare a mio marito Enrico il brano di Gianna Nannini, Sei nell'anima.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Mariana Argenzano. Volevo dedicare alla mia collega Paola, che oggi compie gli anni, poema Rhapsody dei Queen. Tanti auguri Paola.

Bohemian Rhapsody, Queen su Radio Subasio, l'ora del jukebox che vi rende protagonisti, voi le vostre canzoni preferite, ma anche i destinatari di particolari dediche. 348 075 8060. Quanto mi piace quando vi dedicate le canzoni e siete seduti uno a fianco all'altro in auto per raggiungere, ad esempio, che ne so, la Basilicata, siete partiti da Monte Sant'Angelo, per esempio. È il caso di Valeria, che vorrebbe dedicare a Michele il brano di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

sono Fabio da Noia. Sto rientrando in Calabria per le ferie estive. Mi piacerebbe ascoltare Umberto Dozzi, Stella Stai, ricordando l'estate di qualche anno fa.

Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi. Umberto Tozzi, Stella Stai. Amici, buon venerdì pomeriggio a tutti da Davide Bertone. Diventare protagonisti dell'ora del jukebox su Radio Subasio è sempre più facile. Basta inviare un messaggino vocale con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare al 348 075 8060. I saluti da Genova, ci sono Greta e Betta all'ascolto e poi ancora Francesca, Federica e Stefano in viaggio a Padova dalla Calabria, quindi rientrano in questo momento. E ancora invece il brano che è stato richiesto da Benedetta, vorrei ascoltare Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Francesca ed Alessandro. Vorremmo ascoltare Claudio Baglioni con la canzone Via.

Claudio Baglioni dall'81 con Via. Abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. A questo numero ha scritto anche Federico: vorrei ascoltare il brano di Noemi, Tu cosa fai questa sera?

0: Sono Elena, sono in viaggio in Toscana e in macchina con i miei nipoti.
1: Ciao,
0: salutano anche i nipoti che vorrebbero, Federico e Matteo, che vogliono ascoltare Filo Rosso di Alfa. Grazie, ciao.
2: Dimmi perché

0: Chiudiamo con The Cranberries il nostro appuntamento con il jukebox. Domani dalle 15 un nuovo jukebox da vivere insieme, amici. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24. Sono le 16 in punto.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Dalla Spagna ultimatum all'Italia: riaprite i confini entro 48 ore o adotteremo misure. Roma aveva reintrodotto i controlli alle frontiere il 1 agosto dopo la crisi di Ceuta. Dopo le decine di migranti morti in mare, un giovane ha perso la vita cercando di raggiungere l'exclave spagnola col parapendio. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa comune. L'intesa richiama l'articolo 5 della NATO, prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana sanzioni nei confronti di Galeazzo Bignami per espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Arrestato un sedicenne residente nel Comasco per terrorismo e accusato di propaganda jihadista, neonazista e antisemita su internet. La polizia ha trovato sul suo profilo online chiari riferimenti allo Stato Islamico e un video relativo alla fabbricazione di un ordigno esplosivo. Il giovane era incensurato. Un'altra giornata di caldo record. Oggi 26 città da bollino rosso. Nel weekend saranno solo 19. Le temperature estreme andranno avanti almeno per altri 10 giorni. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore al nord, con il rischio di grandinate. Continua la guerra tra UEFA e FIFA. La Federazione del Calcio Europeo ha confermato il boicottaggio delle competizioni intercontinentali, compresi i mondiali, nonostante l'abbandono del progetto di apertura ai capitali privati. Dichiarazione ufficiale: abbiamo perso la fiducia in Infantino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Liguria segnalato un veicolo fermo lungo la A12 tra Genova Nervi e Recco per chi è diretto a Livorno. Perdita di carico invece sulla A27 tra Treviso Nord e Allaccio con la Venezia Belluno verso questa città. Sulla A5 c'è un veicolo fermo tra Osta, Ovest-Samaville e Morge in direzione Montebianco. Perdita di carico sulla A26 tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Ci sono veicoli scortati sulla 14 tra Grottammare e Pedaso a causa di un incidente nel tratto marchigiano di questa autostrada per chi sta procedendo verso Ancona. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne, con materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Seranova verso l'incrocio Fasano. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: vale davvero.
1: Le 16:06 minuti, siamo venerdì pomeriggio, siamo quasi in fondo. Questa settimana è tornata anche Katia Giuliani. Ciao Katia!
2: Buon pomeriggio caro Davide, buon pomeriggio a voi.
1: Pronti a giocare?
2: Certo che sì, come sempre. E sì, pronti anche per la collection, perché ci sono gli 883, gli anni.

0: 3 gli anni su Radio Subasio. Katia, sei pronta a giocare? Ci mettiamo un attimino comodi.
1: Io sono prontissima.
0: Allora, ci mettiamo comodi perché
1: anche a dire di più se vuoi, cioè a dire più di quello che dovrei.
0: A spoilerare?
1: Sempre, beh, come sempre. Allora, basta che mi dai il là, io parto.
0: Assolutamente. Allora, oggi giochiamo con la domanda mancante.
1: Sì, ovvero dovete indovinare la domanda mancante.
0: Esatto.
1: La spiegazione
0: esatto,
1: giusta.
0: Esatto. Fatta sì, stretta stretta alla fine sì, bisogna indovinare la domanda mancante. Non di un film qualunque, ma
1: no,
0: un cult, possiamo definirlo.
1: Un cult, sono passati un po' di anni,
0: sì,
1: a dire la verità, da quel film lì.
0: Esatto, ci tengo a precisare, non bisogna indovinare né il titolo del film, né i protagonisti che stiamo per sentire, ve li diciamo noi. Il film è Il Tassinaro del 1983.
1: Con il grande Alberto Sordi.
0: Esatto, tra i vari protagonisti anche Federico Fellini.
1: Quindi insomma...
0: E questa scena sarà un po' il nostro campo di gioco di
1: esatto,
0: oggi.
1: Esatto, perché voi dovete indovinare qual è la domanda che
0: qualcuno pone a qualcun altro, ma che noi abbiamo bippato.
1: Ok.
0: Ok, forse ci si può arrivare dalla risposta.
1: Dalla risposta, ovviamente.
0: Sì, uno va un attimo per logica. Stiamo per sentire la prima parte, 348 075 8060. Sentiamo.
2: Esattamente, che può fare? Mi dica se io le posso dare un suggerimento.
3: Ma niente, quello che abbiamo già fatto, a spagliacciare così come due vitelloni ricordando i vecchi tempi e guardandoci in faccia, ritrovandoci tali e quali, qualche rughetta in più, qualche capello in meno.
2: Poi ci ha fatto il film i vitelloni, no? Ha fatto il primo al sacco delle risate, siamo fatti. Lavoratori, ammazza le risate. Come tutti l'ho visti, tutti.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope su Radio Subasio. Questo gioco, Katia, ci sta mettendo a dura prova.
1: Ma intanto, vabbè, vi riporta indietro nel tempo ad un filmone che, come diceva giustamente Davide, è a dir poco iconico.
0: Sì.
1: Vi abbiamo fatto sentire prima uno spezzone, Alberto Sordi, Federico Fellini.
0: Esatto, il film è Il Tassinaro con Alberto Sordi, vari protagonisti, tra questi anche Federico Fellini. Abbiamo preso proprio la scena con Federico Fellini, sono in auto tutti e due. Alberto Sordi che interpreta il tassinaro, si parla, ci sono varie battute tra i due e poi c'è una domanda che noi abbiamo bippato.
1: Esatto, ora, però è facilissima da indovinare dalla risposta. Cioè,
0: però possiamo aiutarli?
1: Dai,
0: diamo tre opzioni.
1: Facciamolo.
0: Allora, Alberto Sordi nei panni del tassinaro cosa può, o meglio, Federico Fellini. Che cosa può chiedere ad Alberto Sordi nei panni del tassinaro? Mi stavo confondendo i ruoli.
1: Okay.
0: Diamo tre opzioni.
1: Le opzioni però della risposta che dà...
0: Della domanda. Tre opzioni della domanda. La prima è, crede che arriverò in tempo?
1: È giusto la domanda.
0: Ok, e d'altra parte quello guida e quindi chiede magari al treno
1: oppure lei li ha visti i miei film?
0: Che ci può stare comunque Fellini, qualche film l'ha fatto.
1: Beh,
0: dai, no? Oppure mi potrebbe fare la ricevuta?
1: Anche questa potrebbe stare.
0: Ci sta, alla fine lui chiede la ricevuta, magari rimborsano.
1: Scusa,
0: hai visto mai?
1: Alla fine, quindi
0: devo indovinare la domanda. Stiamo per sentirla. 348-075-8060.
2: Che può fare? Mi dica se io le posso dare un suggerimento.
3: Ma niente, quello che abbiamo già fatto, a spagliacciare così come due vitelloni ricordando i vecchi tempi. E guardandoci in faccia, ritrovandoci tali e quali, qualche rughetta in più, qualche capello in meno.
2: Poi ci ha fatto il primo i vitelloni, no? Ha fatto il primo ansacco di risate, siamo fatti. Lavoratori, ammazza le risate. Come tutti l'ho visti, tutti.

0: Sol Da Vinci, poesia su Radio Subasio, una vera poesia. Anche questo film.
1: Beh,
0: comunque,
1: sì, è quello
0: posso
1: stavo
0: dire.
1: Dicendo, è un po' una poesia anche questo sì. film, che è stranoto, stra famoso, poi ci ricorda un grande, anzi più grandi in realtà, perché il cast è pieno di grandi attori.
0: È vero, grandi personaggi.
1: Non ci sono più.
0: Abbiamo bippato una domanda, la domanda mancante di questa settimana, a portarci la risposta ci pensa Marco. Ciao Marco.
1: Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao, ecco. Ciao ragazzi, ciao, ciao Radio Subasio.
1: Ecco. Guarda, ti accogli anche l'applauso, ma cos'è che vuoi di più dalla vita?
0: Abbiamo il pubblico estivo.
2: Sono emozionato.
0: Emozionato.
1: Lo immagino.
0: Marco, da dove ci ascolti?
2: Da Roma,
0: perfetto.
1: Fa caldo a Roma, che te lo dico.
2: È abbastanza.
1: Che te lo dico a fare?
2: Da cappottino.
0: Capito? L'antivento si mette.
1: Sì, sì, sì.
0: Senti Marco, si vede all'orizzonte qualcosa di simile a una vacanza o per il momento niente?
2: Ma diciamo un pochino sì, diciamo di sì, dai.
0: Dai,
2: ci proviamo.
0: Qualcosa
1: c'è luce in fondo al tunnel,
2: c'è
1: insomma.
2: C'è luce.
1: Ok, opposto.
0: Allora,
2: per agosto qualche ora di stacco ci vuole.
0: Qualcosa ci sarà, meno male. Senti Marco, noi abbiamo giocato con questo film meraviglioso e abbiamo bippato la domanda che Fellini fa ad Alberto Sordi e abbiamo dato tre opzioni e sono: crede che arriverò in tempo, oppure lei li ha visti i miei film, o ancora mi potrebbe fare la ricevuta?
1: Ed è facile, perché poi la risposta parla chiaro, insomma, no? Quella che
2: ovviamente,
1: abbiamo sentito. Qual è la domanda che mancava?
2: Lei ne ha visti i miei film.
0: Oh, sentiamo, perché abbiamo la verifica. Sentiamo.
3: Che può fare? Mi dica se io le posso dare un suggerimento.
4: Ma niente, quello che abbiamo già fatto, a spagliacciare così come due vitelloni ricordando i vecchi tempi e guardandoci in faccia, ritrovandoci tali e quali, qualche rughetta in più, qualche capello in meno.
3: Poi ci ha fatto il primo i vitelloni, no? Ha fatto il primo al sacco delle risate, siamo fatti. Lavoratori! Ammazza le risate!
4: Lei ha visti i miei film, sì?
3: Come tutti l'ho visti, tutti.
0: Era proprio quella, dai. Grande Marco.
1: Film che immagino tu avrai visto più volte.
2: La mia età, però la mia, insomma, due miti del cinema, tanti miti italiani,
1: certo,
2: del cinema, due orgogli del cinema.
0: Senti Marco,
2: ho chiesto anche la ricevuta, però
0: alla fine vedi
1: ce n'era più di una, quindi
0: vedi quante ne
1: sa. Ragione, bravo.
0: Senti Marco, chi salutiamo prima di andare?
2: Salutiamo mia moglie Alessandra e mio figlio Giorgio Maria, in primis, poi tutti gli amici di Roma e Radio Subasio che ci accompagna nelle strade. Soprattutto nei viaggi, in macchina.
0: Grazie mille.
1: Saluto collettivo,
0: ha salutato tutti. Marco, noi ti ringraziamo e ti auguriamo buona estate.
1: Ciao Marco, grazie per essere stato con noi.
0: Ciao.
2: Un saluto a voi, un saluto a tutti.
0: Ciao.

0: Do You Do su Radio Subasio. Ce l'abbiamo oggi, Katia?
1: No, vabbè, posso dire no, vabbè.
0: No, vabbè.
1: Cioè, no, io a solo guardarla no, mi vengono le vertigini.
0: Che poveri. Succede?
1: Beh, questa signora a Polignano a Mare, che tra sì. le altre cose è un posto meraviglioso, invece di goderselo come le persone normali, ha deciso di arrampicarsi a mani nude su una scogliera. Solo
0: poi...
1: che è rimasta a metà, cioè è rimasta...
0: Ma l'intento qual era? Poi lo step successivo era tuffarsi?
1: Non lo so, forse godersi il panorama. O tuffarsi
0: oppure mobilitare la protezione civile.
1: C'è riuscita, quello c'è riuscita.
0: Perché in quel caso, insomma, lì poi sono quei posti, quelle scogliere, dove una volta che sali o ti lanci.
1: No, guarda che è impressionante.
0: Oppure aspetti un elicotterino che arriva a prenderti con addebito, probabilmente.
1: Com'è finita non lo so, sai. Adesso mi
0: saranno andati a prenderla.
1: Lì è a tuo fine, almeno questo possiamo dire.
0: Poi lassù sai che succede?
1: Cosa?
0: Che la testa gira.

si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Mattia Bazzar. È su Radio Subasio.

0: Paradiso Città, Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani su Radio Subasio. Nella prossima ora, insieme a Katia,
1: per la serie La mamma è sempre la mamma, vi chiederemo qual è la frase che la vostra mamma vi diceva sempre quando eravate piccoli o che vi dice ancora adesso. Perché poi, diciamoci la verità, i figli, anche se crescono, per le mamme restano sempre dei bambini.
0: Certo.
1: Quindi
0: certo,
1: quella frase ci sta sempre bene. Qual è la frase che ti diceva la mamma?
0: Vieni qui che non ti faccio niente.
1: Ecco.
0: Però vieni qui che non ti faccio
1: niente. Con la ciabatta in mano? No, con lo zoccolo in mano?
0: No, anche a mani nude. Però era l'espressione che era poco rassicurante.
1: E quindi tu non andavi? Non le credevi o le credevi?
0: A volte dovevo per forza attraversare quel punto, e quindi lì era tutta una questione di gomiti.
1: Esatto.
0: A coprirsi.
1: E poi, vabbè, uno impara a difendersi.
0: Ne parlerete insieme a Katia nel corso della prossima ora.

0: Chiudiamo con i Coldplay Paradise la nostra settimana insieme. Katia,
1: sì,
0: noi
1: Davide,
0: ci vedremo la prossima volta che ci sarà bisogno.
1: Che ci sarà bisogno.
0: Dai,
1: vabbè,
0: ci... Dai. Poi per il resto continueremo a sentirci durante il fine settimana.
1: Va benissimo.
0: Ok, quindi ciao, facciamo Davide, che non ci perdiamo.
1: Facciamo che non ci perdiamo.
0: Dai, facciamo che non ci perdiamo. Adesso, amici, noi ci risentiamo domani invece a partire dalle 15. L'informazione con le breaking news di TGCom 24. Pochi secondi alle 17. Ciao,
1: ciao
0: Katia.
1: Davide.
0: Ciao a tutti. Ciao, ciao.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Tensione tra Italia e Spagna. Madrid avverte, riaprite i confini entro 48 ore o adotteremo misure. Roma aveva reintrodotto i controlli alle frontiere il 1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. La replica di Palazzo Chigi: non accettiamo imposizioni dall'estero sulla sicurezza nazionale. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe in condizioni critiche e potrebbe addirittura essere in punto di morte. Lo riportano media di Teheran vicini all'opposizione. L'erede di Ali Khamenei non avrebbe mai incontrato membri del governo e non è mai apparso in pubblico. Propaganda jihadista, neonazista e antisemita su internet. Un sedicenne residente nel Comasco arrestato per terrorismo. La polizia ha trovato sul suo profilo online chiari riferimenti allo Stato Islamico e un video relativo alla fabbricazione di un ordigno esplosivo. Il giovane era incensurato. Giallo a Portici, Napoli, dove in un appartamento sono stati rinvenuti due cadaveri di una donna di 82 anni e di un uomo di 44, probabilmente zia e nipote. La morte sembrerebbe risalire a 5 giorni fa. Indagano i carabinieri. Sui corpi non risultano segni di violenza. Nessun segno di effrazione sulle porte di casa. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare. Sanzioni per 20.000 euro. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia. Oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore. Milano a rischio grandine. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nuvole al nord e nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento nelle zone montuose e nell'interno della penisola, con temporali sparsi lungo l'Appennino centrale e in Umbria. Fenomeni più isolati lungo l'arco alpino, nell'Appennino settentrionale e meridionale e nella Sicilia orientale. Caldo ancora intenso in molte aree del centro-sud, più contenuto al nord. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Eccoci pronti anche oggi, buon pomeriggio a tutti ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore la collection, subito Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

Anche oggi abbiamo iniziato con il piedino più che giusto, direi. Tessul Fies, questa è la nostra collection, quella delle 17. Buon pomeriggio ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Si diceva, ci sono frasi delle mamme che sembrano sopravvivere a tutto, cioè cambiano le generazioni, cambiano i telefoni, cambia il mondo, ma loro restano lì. Tipo, finché vivi sotto questo tetto, ditemi che insomma qualcuno di voi non ha sentito mai questa frase, non ci credo. Oppure, copriti che fa freddo. Oppure, quando avrai figli capirai. Mangia, sei troppo magro, fammi sapere quando arrivi, e così via dicendo. E la cosa divertente è che alcune di queste frasi non finiscono affatto con l'infanzia. Cioè, puoi avere 50 anni, puoi averne anche 60, ma per tua madre continuerai probabilmente a essere quello che deve mettere la maglia della salute. E quindi vi chiedo, qual è la frase che vostra madre vi ha ripetuto per tutta la vita? E quale vi dava terribilmente fastidio da ragazzi e oggi vi ritrovate magari a dire ai vostri figli? Perché poi succede così puntualmente, no? Che si critica i genitori, ma corsi e ricorsi storici, alla fine si fa la stessa cosa. 348-07-580-60. Dai, voglio sentire la frase più detta dalla vostra mamma, da piccoli e poi anche da adulti. Su Radio Subasio, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Una come te, Cesare Cremonini, su Radio Subasio. Ci sono espressioni, si diceva prima, che cambiano pochissimo da una generazione all'altra. Magari da piccoli le trovavamo insopportabili quando la mamma ce le diceva, anche il papà, non solo le mamme. Poi cresciamo e scopriamo che ce le ricordiamo tutte, parola per parola, tipo copriti che fa freddo, hai mangiato? Ti vedo magro o magra, non fare tardi, quando avrai figli capirai, questa casa non è un albergo, credo che sia la regina delle frasi più utilizzate dalla mamma. E la cosa curiosa è che spesso queste frasi resistono anche quando i figli hanno 40-50 anni, no? Per una madre evidentemente l'età anagrafica conta fino a un certo punto. E c'è Marco di Roma che al 348-075-8060 dice: mia madre ripete spesso tutte quelle che hai detto tu, e inoltre torni a cena, dove sei, lo so, dove vai e con chi esci. Beh, la lista è lunghissima davvero.
1: Ciao Radio Subasio, Alessandra di Milano.
0: Ciao Ale.
1: Le tre frasi di mia mamma rispettivamente: non rispondere, ti mando in collegio, e come ti ho fatto ti disfo. Ciao.
0: Come ti ho fatto ti disfo è, insomma, è veramente comunissima. Poi ci sono delle varianti, no? Cioè, come ti ho messo al mondo ti ci levo, eccetera eccetera. Allora oggi vogliamo fare un piccolo archivio delle frasi delle mamme più utilizzate. 348 075 80 60.

0: Cose della vita, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. La frase che la mamma vi ha sempre detto da piccoli e che magari vi continua a dire anche adesso che non siete più piccolissimi.
1: Ciao Radio Subasio, sono Fabio da Roma.
0: Ciao Fabio.
1: La frase che mia madre mi ha sempre detto da bambino:
0: sì?
1: Conto fino a tre, poi non conto più. E mia madre era un'esperta nel lancio della cucchiarella.
0: Okay.
1: Mamma ha sempre lanciato le cucchiarelle, mai né ciabatte né niente, ma come lanciava lei le cucchiarelle? Penso che in pochi, se farebbe una gara del lancio della cucchiarella, lei lo vince di sicuro, perché mirava nei punti giusti. Però è una mamma speciale, ancora oggi la ringrazio per le sue cucchiarellate.
0: Evviva le cucchiarellate, se date bene. 3480758060, la frase che la vostra mamma vi ha detto da piccoli e anche da grandi.

0: Feel, Robbie Williams su Radio Subasio. Le frasi o la frase che la vostra mamma vi diceva da piccoli e che ha continuato a dirvi anche quando siete diventati più adulti, perché come dicevamo prima alla fine l'età conta poco, quelle frasi restano sempre per la mamma, siamo sempre bambini, no?
1: Ciao Radio Subasio, sono la Pia da Siena. La
0: Ciao.
1: Frase che la mamma mi continua a dire e mi ha detto fin da sempre: te l'avevo detto, oppure avevo ragione, perché è così, le mamme hanno sempre ragione.
0: È verissimo, le mamme hanno sempre ragione, a parte che vabbè, quella frase te l'avevo detto da un fastidio, detta da chiunque, è fastidiosissima, però è vero, le mamme hanno sempre ragione, questo va detto. Dai che l'archivio si arricchisce, la frase che avete sentito più spesso dalla vostra mamma, 348 075 80 60.

0: ascoltami, anche questo dicevano le mamme, no? E dicono ascoltami, mi devi ascoltare, la frase che vi ha più detto la vostra mamma da piccoli e anche da grandi.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Non esiste che ancora non hai iniziato a lavorare. E me l'ha detto per un bel po' di anni. In effetti ho cazzeggiato tanto.
0: Vabbè.
1: Ciao ragazzi, buona serata.
0: Benvenga, no? Il genitore che sprona il figlio.
2: Ciao Katia, sono Katia da Cologno.
0: Ciao Katia.
2: Allora, da piccolina, che mi faceva un po' arrabbiare quando mi pettinavo i capelli lunghi, mi faceva male perché li avevo ricci. Per essere belle bisogna soffrire.
0: Chi bella vuole apparire un po' deve soffrire, io lo sapevo così.
3: Sono però. Roberta da Latina.
0: Ciao,
3: mi diceva sempre: se te sporchi t'ammazzo.
0: Traumi dell'infanzia.
4: Buonasera su Basio, la mia quando ti doveva menare diceva vieni qua perché se vengo io è peggio.
0: Ecco, quindi diciamo che abbiamo i nostri bei traumi da superare, via. No, scherzo, perché alla fine anche quelle frasi lì sono servite, dai, possiamo dirlo con assoluta certezza.

0: E c'è l'informazione, breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Botta e risposta tra Spagna e Italia su Schengen. Madrid intima Roma di rimuovere i controlli alle frontiere entro 48 ore o ci saranno conseguenze, minaccia il governo spagnolo. La replica di Palazzo Chigi, le misure restano fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana sanzioni per Galeazzo Bignami per espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Ferrovie dello Stato investe sulla tratta Parigi-Londra che verrà inaugurata nel 2029. Il gruppo FS ha investito 2 miliardi di euro per 19 nuovi treni ad alta velocità. La società rafforzerà inoltre la propria presenza sui collegamenti tra la capitale francese, Lione, Milano e Marsiglia. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso, nel weekend saranno solo 19. Previsti stasera temporali di calore al nord. Le alte temperature potrebbero essere state la causa anche di 2 morti nel napoletano, 2 cadaveri trovati in una casa di portici senza segni di violenza. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout, oro alla tedesca Gose. Nella gara maschile solo quarto Gregorio Paltrinieri con il titolo conquistato dall'ungherese Bethlehem. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un veicolo in fiamme tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Napoli. Rallentamenti per incidente invece sulla A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo Rogliano-Grimaldi procedendo verso l'allacciamento Fisciano. Un altro incidente crea 2 chilometri di code sull'A12 tra Genova Est e Recco in direzione Rosignano. Sull'A14 1 chilometro di incolonnamenti per veicolo in avaria tra Pescara Sud e Ortona viaggiando verso Taranto. Infine sull'A30 si segnalano 2 chilometri di coda per traffico intenso tra Mercato San Severino e il Bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire del 4% le emissioni di carburante rispetto all'ambiente.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: vale davvero.
1: Le 18:06, buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Subasio, buona estate a tutti, grazie per aver scelto la nostra musica anche nel corso di questo venerdì, la collection Francesco De Gregorio.

Cosine su Radio Subasio. Dormire bene è importante per la nostra salute e anche per quella di chi ci sta accanto. Voi direte: perché cosa c'entra chi ci sta accanto? C'entra come? Perché sopportare una non dormiente o un non dormiente non è cosa facile. Cioè, la scienza ci viene in soccorso, però, per fortuna, tra i non dormienti mi ci metto anch'io, e quindi la scienza, vi dico, che ci fornisce un alibi bello fresco pronto da fornire a chi ci sopporta. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio.

musica può fare Max Gazzè su Radio Subasio. Chissà, magari la musica può anche far dormire. Qualcuno di voi magari adotta questa tecnica, no? Per addormentarsi se si soffre di insonnia, la musica giusta può aiutare. Perché parlo di dormire? Perché avete presente quelle giornate in cui basta un messaggio scritto male, una coda di 5 minuti, qualcuno che mastica troppo forte vi sembra già insopportabile? Ecco, spesso dietro questo atteggiamento c'è semplicemente una notte dormita male. La mancanza di sonno, spiegano gli esperti, non ci rende solamente stanchi, ci può far diventare proprio più irritabili, più sensibili allo stress, più nervosi, meno capaci di gestire bene le emozioni, cioè amplifica le emozioni negative e spegne anche entusiasmo, motivazione, voglia di fare. Non siamo messi benissimo quando dormiamo male, questo lo sapevamo già, non è che è una scopertura. E chi dorme poco e male il giorno dopo diventa un po' poco simpatico, poco simpatica. E chi sta accanto a queste persone, chi ci sta accanto, lo sa benissimo, non c'era mica bisogno degli esperti.

Oh, belle storie, storie a lieto fine, belle storie di gente bella, ci piace. Tra poco ve ne racconto una, portafogli che ritornano al legittimo proprietario e il cuore si apre. Stefano Pitasi subito.

I Mother Love, Anastasia su Radio Subasio. Vi porto a Baronissi, dove una donna anziana ha vissuto quei minuti di panico che veramente non auguri a nessuno. Era praticamente scesa dall'autobus dopo un viaggio sulla linea Grotta Minarda Avellino e si è accorta di aver lasciato sul sedile il portafogli con dentro 1.000 euro, praticamente l'intera pensione del mese. La storia però, per fortuna, ha avuto un lieto fine, siamo felici di questo, perché un passeggero ha trovato il portafoglio e insieme all'autista si sono attivati insieme per farlo tornare alla signora, alla legittima proprietaria. Soldi restituiti e grande sollievo per la donna, meno male. Una piccola storia questa che ci piace raccontare perché, insomma, è un bel promemoria se vogliamo. Ogni tanto la cronaca ci ricorda che l'onestà non è morta, meno male.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Gli spari sopra, Vasco Rossi su Radio Subasio quando sono le 18:52. Buona serata a voi, ovunque voi siate, vi accompagniamo con piacere anche in questo venerdì sera con la musica di Taylor Swift.

0: Almeno stavolta NEC su Radio Subasio, si torna all'informazione break news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO, prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. Oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore. Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga per gli inquirenti, è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare. Sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection.
3: Subasio Collection.
2: Subasio per un'ora d'amore.
3: Ogni canzone un'emozione.
2: Radio Subasio Disco Club, le hit dance di tutti i tempi. Yeah. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nuvole al nord e nella Calabria tirrenica. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento nelle zone montuose e nell'interno della penisola, con temporali sparsi lungo l'Appennino centrale e in Umbria. Fenomeni più isolati lungo l'arco alpino, nell'Appennino settentrionale e meridionale e nella Sicilia orientale. Caldo ancora intenso in molte aree del centro-sud, più contenuto al nord. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: www.radioticino.it.
1: 19:05 minuti, buona serata, buon venerdì sera, buona estate a tutti voi. Questa è Radio Subasio, c'è la collection, ripartiamo con una bella botta di energia. I Doors.

Mondo, giornalisti su Radio Subasio. Cani e gatti, si sa, fanno parte della famiglia e non restano più semplicemente a casa mentre noi andiamo in vacanza, perché sempre più spesso ce li portiamo con noi, no? Giustamente, anche loro hanno diritto alla vacanza. Secondo i dati che stavo leggendo e che vengono diffusi per questa estate 2026, più della metà dei proprietari pensa di partire con il proprio animale e molti scelgono addirittura la destinazione in base alla possibilità di portarlo con sé. L'auto resta il mezzo preferito perché è più comoda e flessibile. Poi ci sono quelli molto motivati, cioè leggevo perfino chi ammette di aver nascosto il cane per aggirare i divieti di alcune strutture, che insomma è inimmaginabile una roba del genere, cioè tipo scena da film, perché poi non dovrebbe essere necessario neanche farlo. Per fortuna però leggo anche che sono sempre più le strutture che permettono l'accesso ai cani e ai gatti, quindi basta scegliere bene in base alle proprie esigenze, e si può fare anche senza giocare al nascondino, perché poi diventa complicato nasconderlo per tutta la vacanza. Ma come si fa, povera bestia? Dai, non mi riesce, difficile proprio da immaginare questa cosa. Su Radio Subasio c'è Giorgia, il mio giorno migliore.

Belle speranze, Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Beh, dai, le speranze a volte non sono vane. Si parlava prima delle vacanze adatte anche ai nostri animali domestici. E Sara di Firenze mi scrive: sì, è vero, io vado sempre in vacanza con il mio cane Giotto. Ed è vero, ultimamente, negli ultimi anni, noto che molte più strutture sono aperte ad accettare il mio cane, mentre in passato ricevevo più no. E quindi, insomma, questo aumento che raccontavamo prima e che gli studi ci raccontano, insomma le indagini fatte ultimamente ci raccontano, sono aumentate le strutture che accettano gli animali domestici. Vedi, Sara di Firenze ce lo conferma e noi siamo felicissimi. Buone vacanze allora anche ai vostri animali domestici.

prima di vacanze con gli animali domestici, ma se invece di partire si restasse a casa, sembra triste messa così, eppure è la nuova tendenza, si chiama staycation, ne parliamo tra

0: You're Beautiful, James Blunt su Radio Subasio. Di necessità virtù si potrebbe dire, parlando di vacanza diffusa, di vacanza alla moda, vacanza di tendenza, insomma nell'estate 2026 va di moda non partire sostanzialmente. Secondo una ricerca citata da Federalberghi, quasi un italiano su due non si sposterà durante le ferie estive, e la ragione principale è naturalmente economica. Quindi ci sono insomma dei motivi concreti per decidere di non partire, però questa necessità è stata trasformata in una tendenza e quindi l'abbiamo chiamata staycation, cioè l'hanno chiamata staycation, ferie sì, viaggio no, si resta nella propria città, magari si riscoprono posti che durante l'anno ignoriamo completamente, che se ci pensate può avere anche un senso, anche perché le città, soprattutto le grandi città, in estate diventano bellissime, non c'è caos, non c'è nessuno e tu te la puoi godere come probabilmente non hai mai fatto nel corso della stagione invernale, che poi ha anche un vantaggio enorme: niente check-in, niente autostrada, niente valigia da chiudere forzandola perché non si chiude. Insomma, non è male la staycation, no? Quindi anche quella può essere una bella
1: canterò
0: situazione.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Toccherò occhi su Radio Subasio quando sono le 19.53. Buona serata a voi, buona estate ovunque voi siate, buon venerdì sera. Io ve lo ricordo perché ci siamo quasi. Tra poco, dopo l'informazione, torna il 3 per te, l'appuntamento che tutte le sere vede protagonista qualcuno di voi. Tre canzoni richieste da ascoltare una via l'altra senza alcuna interruzione. Subito Lola Young. You know.

0: piena Negramaro su Radio Subasio, l'informazione Breaking News di TGCom 24, sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Nuovo scontro tra Spagna e Italia su Schengen. Madrid intima Roma di rimuovere i controlli alle frontiere introdotti dopo la crisi di Ceuta entro 48 ore. La replica di Palazzo Chigi. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Non rivedremo le misure, almeno fino al 15 agosto. In Medio Oriente ancora stallo su Hormuz, mentre Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah un patto di difesa sul modello NATO. Qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati verrà considerato come un'offensiva a tutti. L'Iran avverte, l'accordo non garantirà la sicurezza di Riyadh. I carabinieri hanno fermato quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di aver picchiato a morte nella notte del 19 luglio a Cervia, nel Ravennate, il 54enne Nicolò Musiani. Decisive le immagini delle telecamere. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. Non si placa la morsa del caldo sull'Italia, anche se nel weekend le città da bollino rosso saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti anche temporali di calore al nord. Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba. Settimana prossima temperature record in mezza Europa. Domani a Pavana, nel Pistoiese, i funerali di Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. A Bologna sarà lutto cittadino. Anche oggi nel capoluogo emiliano i fan si sono susseguiti davanti alla sua casa per rendergli omaggio. Le esequie in forma strettamente privata. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Napoli. Code per traffico anche sulla A14 in uscita a Termoli in entrambe le direzioni. Sulla A30 3 km di incolonnamenti sempre per traffico tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione Salerno. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano lavori tra gli incroci Ba, Villa dell'Illa e San Giorgio procedendo verso l'incrocio Otranto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con...

Buona serata a tutti su Radio Subasio, siamo pronti anche stasera per il 3 per te. Tra poco suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, c'è Lucio Battisti, La canzone del sole.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E stiamo per conoscere anche stasera la protagonista o il protagonista del nostro appuntamento del 3 per te, quindi il fortunato o la fortunata che avrà modo di ascoltare le tre canzoni richieste, le tre canzoni più importanti della propria vita, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Ma vi chiederete voi, come si fa a partecipare? È molto semplice, basta richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. Fatelo subito, fatelo adesso, chiamatelo 075 80 60 oppure andate sull'app di Radio Subasio e lì potete tranquillamente prenotarvi anche per il 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60 indicando sempre le tre canzoni che volete ascoltare e noi ve le suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti, come subito le suoniamo a lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Serena.
4: Serena, di nome di fatto.
2: Città:
3: Orbetello, provincia di Grosseto.
2: Età:
3: 54.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono una commessa in un negozio che vende articoli per l'infanzia e per la maternità.
5: E ti dà la possibilità proprio di vestirli dalla testa ai piedi. Non è il classico stile macchinina, pupazzetto, strassino, perline. Cercano molto più un casual chic.
2: Segno zodiacale:
3: Leone.
2: Superata la prova costume?
3: Insomma.
6: Sei così bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, cicciottel.
2: Colore preferito?
3: Rosa.
2: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
3: Solare, vitale e frizzante.
7: Grande, troppo forte, anzi troppo frizzante.
2: Villaggio vacanza o fai da te?
3: Fai da te.
8: Fai quello che vuoi.
2: In spiaggia, radio, libro o rivista?
3: Libro.
2: Il tuo attore italiano preferito?
3: Oddio, contropiede.
9: Cioè, che vuol dire?
3: Non mi viene in mente nessuno.
9: Ma che vuol dire? Che vuol dire?
3: Che non mi viene in mente nessuno così.
10: Risponde alla domanda.
3: Oddio, domanda alternativa?
11: Cosa fai se ti entra un gabbiano in casa?
2: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
3: Ah, vacanza tutta la vita.
4: Quando tu vai?
3: Caraibi.
12: Lasciare l'Italia per venire in un posto ai Caraibi, stare tutto il giorno in ciabatte, pantaloncini, magliette, costume.
2: C'è una canzone che ti rappresenta?
3: La mia canzone preferita, tutte le canzoni di Jovanotti.
4: Ma oggi che cosa hai portato? Cosa ci canti?
3: Bella come la mattina, l'acqua cristallina. Bella come non mi viene più.
4: Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Tre persone che vuoi salutare?
3: E le mie figlie, mio marito e le mie amiche commesse.
2: Le tre canzoni della tua vita?
3: Moda, la notte, Jovanotti, un mondo a parte. Coez, la musica non c'è.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

Leviatano occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Giovanotti, un mondo a parte su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Serena di Orbetello, provincia di Grosseto. Serena ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche i Modà, La Notte, prima ancora Coez, La Musica Non C'è. Domani sera toccherà anche a voi, se vi va, se volete essere i prossimi protagonisti, richiedete le tre canzoni più importanti della vostra vita, 07 580 60, se volete chiamare, oppure sulla nostra app trovate una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

Gli esperti ci dicono che dormire nudi in coppia fa bene alla relazione, fa bene anche al sesso. Certo, quando fa caldo viene facile dormire nudi, quando fa freddo un po' meno, ma insomma di questo parleremo tra poco su Radio Subasio. Emma e

0: Amy Winehouse, Back to Black su Radio Subasio. Si diceva prima che gli esperti consigliano alle coppie di dormire senza vestiti, quindi senza pigiama sostanzialmente, perché il dormire vicini nudi agevola il contatto fisico, agevola la vicinanza anche solo sentimentale. E noi facevamo questa considerazione prima. Ok, va benissimo quando fa caldo e ci viene anche facile, ma se siamo freddolosi in inverno, insomma, rinunciare al pigiama flanellato è un po' complicato. Sì, uno dice vabbè, ci si scalda vicenda. Beh sì, può essere, però il pigiama flanellato in inverno ha il suo perché. E poi d'estate, ok, nudi ma distanti, perché quando fa quel caldo anche la vicinanza di una persona aumenta la temperatura e il romanticismo va letteralmente in fumo.
1: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

www.radioticino.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22.30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore. Would you dance?

0: con te.
1: Francesco Renga è il mio giorno più bello nel mondo, nella serata di Radio Subasio che prosegue spedita. Siamo quasi arrivati al termine del nostro appuntamento, ma c'è anche la musica firmata The Weeknd, In Your Eyes.

Collection delle 21 su Subasio, eccoci di nuovo insieme, ben trovati da Roberta Reversi. Ci aspettano i Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime.

Era il 1982 quando i Simple Minds rilasciarono questa incredibile Someone, Somewhere in Summertime, che è passata alla storia della musica internazionale e abbiamo ritrovato questa sera per l'appunto nella collection di Radio Subasio, quella delle 21. 21 e 8 minuti se vogliamo essere proprio precisi, ed eccoci insieme anche per queste nostre tre ore serali da adesso fino a mezzanotte con Roberta Reversi. Come sempre l'appuntamento clou della serata è quello con Per un'ora d'amore, e quindi con le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre scelte musicali, le storie che avete deciso di condividere con noi, ma il pre per un'ora d'amore è altrettanto intenso, perché ci facciamo due chiacchiere fra noi, fra amici, fra conoscenti su un determinato argomento che comunque riguarda sempre le relazioni sentimentali, l'amore, le emozioni, anche l'amicizia, perché è una forma, un'espressione di un amore, di affetto. E quindi parleremo di quale argomento questa sera, lo dico dopo, ogni tanto così mi salta. L'importante è che voi ricordiate che avete sempre a disposizione il 348 075 8060 di Radio Subasio da raggiungere con i vostri messaggi e con i vostri vocali. Intanto Baby K, questa è Tu Camarena.

Che cosa tu ti aspetti da me? Lei così canta Loredana Bertè su Subasio. Siamo alle 21.15. A questo punto vi svelo l'arcano, l'argomento di cui parleremo questa sera. Siamo tutti Ulisse o siamo tutti Penelope? Beh, perché se ne sta parlando, no? Da giorni e con toni veramente entusiastici. Odissea, l'ultimo film di Christopher Nolan, che per la prima volta si misura con una delle storie più amate di sempre, tramandata da quasi 3.000 anni, è una scommessa vinta. Ogni grande narratore, infatti, prima o poi fa i conti con Omero, perché nei suoi limiti, nei suoi miti, nell'umanità raccontata con le sue eterne debolezze, i suoi desideri, i limiti, come dicevamo, non smetteremo mai noi di rivederci. E quale migliore eroe di Ulisse che sfida il tempo e gli dèi pur di tornare a casa, che compie un viaggio inaspettato e pieno di insidie, ma non perde mai se stesso per raccontare quindi il nostro tempo. E quale migliore compagna di Penelope, rimasta tenacemente ad attendere. Voi in quali di queste figure vi vedete di più? Vi sentite più Ulisse o più Penelope? Vi rivedete nell'eroe mosso dalla curiosità che va sempre cercando, ma che conserva comunque la sicurezza del suo amore? Oppure nell'eroina che in un certo senso annulla anche se stessa per un'idea personale di fedeltà? Le vostre storie si sono basate di più sulla filosofia di Ulisse o sul modo di vita, sullo stile di vita di Penelope, e in quale caso hanno retto di più? 348 075 80 60, aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali a questo numero per raccontarci se avete qualche esperienza al riguardo, oppure comunque la vostra opinione, la vostra idea, il vostro pensiero anche sul film, non solo sul concetto che abbiamo voluto darvi questa sera, su cui disquisire, ecco, come dico sempre io. Shadi, keep looking.

0: Ma che c'è di più bello che lasciarsi andare alla musica, alle canzoni di Antonello Venditti che ci portano lontano come farebbe un vento selvaggio. 21 e 27, allora vogliamo andare, vogliamo partire anche per trovarci alla deriva come ha fatto Ulisse, o vogliamo restarcene a casa a difendere la nostra fedeltà nei suoi confronti, ma anche il regno, l'isola che ci ha lasciato da proteggere? Siamo tutti Ulisse o tutti Penelope? Voi che cosa vi sentite? Lei, Clara da Napoli, al 348 075 8060 di Radio Subasio risponde: sono Penelope in persona, fedele alle mie idee, ai miei valori, in direzione ostinata e contraria sempre. Clara, sei fortissima, anche perché io ho sempre pensato che lei, Penelope, con questa sua tela, con questo suo modo tutto personale di restare fedele a Ulisse, in realtà era fedele a se stessa, in realtà stava proteggendo non solo il suo amore, il suo talamo, ma la sua terra, e quindi insomma dal mio punto di vista è un grandissimo personaggio, per cui ti faccio i complimenti, Clara. Bene, stiamo aspettando che qualcuno ci dica: mi sento Ulisse. 348 075 8060, intanto c'è Giselle Dimanche Midi Pile.
1: Encore un dimanche, je dis ça,

One of These Nights, Eagle, che pezzo incredibile, 1975, quanti ricordi, e vabbè, lasciamo perdere. Parliamo un po' di questo film davvero molto molto ben fatto di Nolan, L'Odissea, questo capolavoro di Omero, o di chi per lui è ancora, no? C'è ancora questa questione omerica, e che con Ulisse che sfida il tempo e gli dèi pur di tornare a casa, che compie un viaggio inaspettato e pieno di insidie ma non perde mai se stesso, e Penelope invece è rimasta tenacemente ad attendere. Voi come vi sentite? Ulisse o Penelope? Allora, al 348 075 8060 di Radio Subasio ci risponde Amalia di Siena. Mi sono sempre sentita più Ulisse nella mia vita, sempre pronta a partire e con storie d'amore però fatte a pezzi, perché chi parte non lascia sempre qualcuno disposto ad aspettare, e d'altronde è anche giusto così. Sì, cara Amalia, spesso e volentieri è lo scotto da pagare quando si cerca di dare un senso alla propria vita, magari con determinate esperienze, con i viaggi, con una conoscenza che ci porta altrove. 348 075 8060, vi sentite più Ulisse o più Penelope? Intanto noi mi ci canta. Tu cosa fai questa sera?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Neri per caso e le loro ragazze. 21:56, stiamo parlando stasera su Subasio di come ci si sente, ecco, anche all'interno della coppia. Siamo tutti Ulisse o siamo tutti Penelope? Ci sentiamo più Ulisse che l'eroe mosso dalla curiosità, che va sempre cercando ma che conserva la sicurezza del suo amore, o ci sentiamo più Penelope che in un certo senso annulla anche se stessa per un'idea personale di fedeltà? 348 075 80 60. Mi piacerebbe sapere come la pensate voi, come vi sentite. Intanto Alex Warren con Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Siamo arrivati alle 21:59 minuti primi su Subasio. Ancora buon venerdì sera.
1: Radio Subasio. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Nine.
2: Siamo alla collection delle 22, quella che ci regala La cura di Franco Battiato, questo suo grande successo datato 1997.

Alessandra Amoroso fino a qui su Subasio, 22:08 minuti, stiamo parlando questa sera se ci sentiamo più Ulisse o ci sentiamo più Penelope a proposito dei discorsi che si fanno sul film L'Odissea di Christopher Nolan, che sembra insomma abbia ottenuto un successo clamoroso. Ecco, noi mi ci metto anch'io, non faccio la domanda soltanto a voi ma la faccio anche a me stessa: ci sentiamo più Ulisse o più Penelope? Ci rivediamo di più nell'eroe mosso dalla curiosità che va sempre cercando ma che comunque conserva la sicurezza del suo amore, o nell'eroina che in un certo senso annulla anche se stessa per un'idea personale di fedeltà? Francesca di Mantova risponde al nostro 348 075 8060 e scrive: Penelope è il personaggio che sento più vicino a me, così forte dietro l'apparente fragilità di una donna senza il suo compagno e così determinata nel raggiungere il suo scopo. Ecco, mi pare che la figura di Penelope sia emersa molto bene, non soltanto dal poema di Omero ma anche dal film di Christopher Nolan. Non è la donna fragile che è lì, che si impone di rimanere fedele a tutti i costi al suo uomo, ma una donna forte che, come dicevo prima, difende il suo regno e soprattutto difende la sua idea, difende se stessa, insomma una donna con degli attributi, diciamo così. Siamo per radio, non possiamo esprimerci diversamente. Su Subasio c'è anche Gaia, quanto ci piace questa bossa nostra.

Ci stiamo avvicinando sempre di più, sono le 22:20 al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui se voi siete già sulla, come si dice, la rampa, pronti con le vostre canzoni che continuano ad arrivare già da un po' al nostro 348 075 8060 con le vostre scelte musicali, con le vostre dediche e preso di mira ovviamente anche il nostro, la nostra app, l'app di Radio Subasio, che con il forum è dedicato proprio a Per un'ora d'amore, vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera stessa o magari per domani, come preferite. C'è anche, ve lo ricordo, l'indirizzo redazione radiosubasio.it da raggiungere con la vostra storia d'amore se avete voglia di farla conoscere anche a noi. E un'altra cosa che mi piace sempre ricordare è che potete contare su Subasio ovviamente anche per la scelta della canzone, perché se non avete nulla di particolare, non sapete bene quale pezzo scegliere per il vostro amore, allora sappiate che potete andare sul sito di Radio Subasio, sfogliare la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e lì vedrete che troverete un bel pezzo da scegliere per il vostro lui o per la vostra lei. Un grande successo dell'80, Christopher Cross, Ride Like the Wind.

ci siamo, 22:31, ancora buon venerdì sera, buon inizio weekend da Roberta Reversi, ma soprattutto bentrovati in Per un'ora d'amore. Eccoci qua, da adesso, 22:31, come vi dicevo, fino a mezzanotte, abbiamo il tempo di ascoltare le canzoni, speriamo tutte quelle che avete scelto al 348 075 8060 di Radio Subasio o che avete prenotato attraverso la nostra app. Ci sono poi le vostre dediche, ci sono le vostre note d'amore, è arrivata anche, anzi sono arrivate anche diverse storie o frammenti di essi molto particolari, quelli che vi sono rimasti nel cuore, all'indirizzo redazione@radiosubasio.it. Stasera ne leggeremo uno. Intanto andiamo con la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, che è Grazia di Civitavecchia per il suo compagno Daniele. Grazia gli scrive: la nostra gioia più grande ancora deve arrivare, ma manca poco, l'abbiamo costruita giorno dopo giorno e oggi più che mai è vicina. Allora sì, Pino Daniele.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Mentre aspetto che ritorni, lui è Renato Zero e Impero un'ora d'amore. Intanto al 348 075 8060 di Radio Subasio non solo i vostri messaggi d'amore, ma anche i vostri vocali.
1: Sono Loretta della Valdoccia, vorrei dedicare a mio marito Bernardino la canzone Liu degli Alunni del Sole. Siamo sposati quasi 45 anni, gli voglio tanto bene.

Dopo Cesare Cremonini, Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco, da Marco di Milano per la sua Elisa. Ti ricordo con amore, non sei mai andata via, sai.

0: Madonna in per un'ora d'amore, This Used to Be My Playground, e a questo punto anche Sergio Cammariere con Tutto quello che un uomo, la canzone che Andrea Di Tiene ha scelto per Deborah con questa nota d'amore. Sei la donna della mia vita, io e te siamo una persona sola e niente e nessuno ci dividerà, ti amo. Tuo Andrea.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse

si continua a sognare qui per un'ora d'amore, grazie anche a Sergio Cammariere. Le 23 in punto, dedichiamo questo spazio al nostro appuntamento con la storia d'amore all'interno di Per un'ora d'amore, cioè qualcosa che voi avete voglia di raccontarci, magari non tutta la storia dall'inizio alla fine, ma un momento particolare che vi ha segnato, ecco, che vi è rimasto impresso nel cuore. Avete un indirizzo, redazione radiosubasio.it, e avete anche un numero 348 075 8060 per mandarci la vostra storia d'amore, magari con un messaggio o con un vocale. Stasera c'è Monica di Milano che ci racconta di quando i binari del tram erano bloccati per un guasto e la piazza era inondata dal sole estivo. E allora lei ci dice: Fabio camminava a passo svelto mentre io cercavo una direzione sul telefono. Ci scontrammo proprio vicino alla fontana, rovesciando il contenuto della mia borsa. Lui si scusò subito e mi aiutò a raccogliere tutto. Quando i nostri sguardi si incrociarono, il fastidio per il ritardo svanì. Poco dopo eravamo seduti al tavolino di un bar a bere un caffè freddo, parlando di viaggi e coincidenze come se ci conoscessimo da sempre. Al tramonto lui mi prese la mano, io gli chiesi, sorridendo, come un semplice incidente avesse potuto trasformare una giornata caotica in un momento perfetto. E lui mi rispose: vedi, certi tram si possono perdere, ma le persone giuste si incontrano una volta sola. Ecco perché. Annie Lennox, Why?

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Online.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: Per un'ora d'amore, eccolo lo spazio serale di Radio Subasio in cui il cuore trova davvero il suo momento felice, perché è qui che si confida, è qui che riesce a farsi comprendere, ecco, magari con le parole giuste, in una nota d'amore, in una dedica, con la scelta della canzone giusta per la persona che ama. E allora c'è anche in questa situazione il messaggio che è arrivato al 348 075 80 60 da parte di Walter di Napoli per la sua fidanzata Giulia. Walter le scrive: mi manchi e non vedo l'ora di rivederti, e le dedica una canzone di LDA, Se poi domani.

lui Achille Lauro con Go Tribe, 16 marzo, e questo è Per un'ora d'amore con Roberta Reversi fino a mezzanotte a tenervi compagnia, a dar voce alle vostre dediche, alle vostre note d'amore quando non siete voi stessi con un vocale a farlo. Ecco perché io vi invito spessissimo a inviarci un vocale magari anziché un messaggio, perché siete poi voi che fate passare le vostre emozioni, no? Attraverso la vostra voce, attraverso l'interpretazione della vostra dedica. Comunque vanno benissimo anche i messaggi, 348 075 8060, e avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio. Intanto, Goccia di memoria di Giorgia, questa è la canzone che Lucia di Siena dedica a Mirko. Non sei più vicino a me, ma è come se lo fossi ogni giorno, ogni notte.

dunque il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore prosegue e prosegue con un'altra bella dedica che è arrivata al 348 075 8060 di Radio Subasio. Vi ricordo che avete a disposizione anche la nostra app, l'app di Radio Subasio, per prenotare le vostre note d'amore, le vostre canzoni del cuore. Allora, la dedica è quella di Alessia di Firenze per la sua Chiara. Quando siamo insieme così la sera, mi sembra che non esistiamo che noi, immerse in un mondo d'amore. 883, nient'altro che noi.

0: Céline Dion in Per un'ora d'amore, questa è la sua All by Myself. 23:43 è arrivata anche la dedica da parte di Enia di Roma per Pino. Sei il mio mondo d'amore. Lei ha voluto una canzone di Franco Califano per lui. Me innamoro de te.
1: Che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

C'è una bellissima dedica a questo punto. Dopo Riccardo Cocciante e la sua bella Senz'anima, arriva da Carmine Di Fondi per sua moglie Valeriana. Sei il mio porto sicuro, il mio sorriso nei giorni più belli e la mia forza in quelli più difficili. Ti amo oggi più di ieri e meno di domani. La canzone per lei è di Peppino Di Capri, un grande amore e niente più.

Siamo arrivati alle 23.55 insieme alla musica di Peppino Di Capri e quindi siamo al momento dei saluti, la mezzanotte. La raggiungeremo invece con una canzone di Anna Oxa e di Fausto Leali, Ti lascerò. Per salutarvi ho scelto per voi un pensiero di Philip Sidney. Amano davvero quelli che tremano nel dire di amare. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata dalle 5. Da lunedì a venerdì alle 5 con Vera Torrisi, i messaggi di chi è già sveglio. Alle 7 con Gianluca Giurato, gli auguri e i messaggi di chi vuole essere protagonista. Alle 10 con Stefano Pozzovivo, verso le opinioni degli ascoltatori, in onda alle 11. Ogni mattina dalle 5 accendi la tua giornata con Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Dimmi perché

sogno di carta o per provare a capire. Lo so che fra un'ora mi vieni a cercare.

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.